0: Sono le 3:01. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso. Musica di notte, senza parole.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

gettatevi in un mare di musica con Sorriso. Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.

0: Ma io ti ultam ben. Dai, non sta arrabbiati, anime benedette.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera dalle 21:30, ingresso libero. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21.30, ingresso libero.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Sorriso!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 6:55.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
1: È il momento di Ma che bel sabato!

E ci siamo, ci siamo, ci siamo. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buon Ferragosto da parte mia e buon sabato a tutti voi. Si parte, ma che bel sabato, in compagnia di Giovannino per le prossime tre orette insieme. Iniziamo proprio alla grande in questa giornata, giornata più calda dell'anno, giornata più intensa, no? Dove tutti organizzano grigliate, feste, e poi dove anche noi avremo la nostra festa, io ve lo ricordo fin da ora. Questa sera saremo a Cusignana di Cevera del Montello e vi aspettiamo numerosi, ma poi tra poco ne parleremo. Tra poco apriamo anche però il grande libro delle stelle, no? Quello dedicato all'oroscopo, quello di Ferragosto, perché anche se magari qualcuno in questo momento ci sta ascoltando sotto l'ombrellone, un po' di curiosità su come andrà questa giornata, beh, quella c'è sempre. Quindi tra poco pronti che partiamo con l'oroscopo, intanto però partiamo con la grande musica di Radio Sorriso e benvenuti, ma che bel sabato, con Giovannino fino alle 10.

Iniziamo con quello che è l'oroscopo in questo Ferragosto. Do il buongiorno a tutti gli amici che portano e che sono del segno dell'Ariete. Oggi la pazienza scarseggia un po'. Vi basta un piccolo imprevisto, tipo qualcosa mentre organizzate la grigliata di Ferragosto per farvi saltare la mosca al naso. Però avete un cervello super reattivo che vi salva, quindi trovate un piano B in mezzo secondo. Quindi amici dell'Ariete, siete belli attivi. In amore non è la giornata ideale per fare i pignoli. Se qualcuno vi fa una battuta, rispondeteci rideteci sopra con una risata invece di piantare, come dire, un po' un litigio. Oggi non è proprio giornata per i litigi. Invece do il buongiorno agli amici del Toro. Oggi siete totalmente in vacanza, sia col corpo sia con la mente, e va benissimo così. Non avete voglia di pensare a niente di complicato e sarete i veri re e regine della tavola, del relax e soprattutto della grigliata. Il vostro fascino in amore oggi è solidissimo, non avrete bisogno di fare grandi discorsi per conquistare. Vi basta essere presenti, mostrare la vostra sicurezza e magari offrire anche un buon bicchiere di vino. Si sa che da un buon bicchiere di vino poi possono nascere grandissime storie, almeno così si dice. Buongiorno anche, invece continuiamo con gli amici dei Gemelli. Ragazzi, siete senza dubbio tra i grandissimi favoriti di quest'estate. Avete una parlantina travolgente e la battuta sempre pronta e una voglia soprattutto matta di fare baldoria dal mattino fino all'alba. E aggiungo io, questa è la giornata adatta per farlo. In amore sarete letteralmente l'anima della festa. Se c'è da organizzare un gioco in spiaggia, far partire un trenino o flirtare al bar, voi sarete sicuramente in prima fila. Nessuno saprà resistervi. E quindi, amici dei Gemelli, direi che l'estate, ma soprattutto questo 15 agosto, andrà sicuramente molto bene. Tra poco altri tre segni, intanto un pochino di musica.

è arrivato il segno del leone, il segno top di Ferragosto, quindi amici del leone, il periodo è quello, ma siete oggi nel momento top delle vostre giornate, siete i re o le regine incontrastate della giornata, il sole, Mercurio e Giove sono tutti dalla vostra parte per mettervi su un trono di luce, dunque o dovunque andiate gli sguardi saranno tutti per voi, amici del leone, quindi preparatevi alla giornata piena di sguardi. In amore la giornata è magica, se siete single oggi potrete fare conquiste memorabili con un semplice sorriso, se siete in coppia farete sicuramente delle belle scintille, è un Ferragosto quindi da incorniciare, hai capito? Mamma mia che bello, questo è sicuramente un bello oroscopo. Continuo invece con gli amici della Vergine, finalmente la luna vi saluta e vi lascia addosso una bella sensazione di sollievo. Oggi avete solo bisogno di staccare la spina da qualsiasi tipo di controllo o pianificazione maniacale. In amore basta tabelle di marcia, basta controllare se tutti hanno il piatto pieno, lasciate che la giornata scivoli via da sola senza pretendere che sia tutto perfetto. La perfezione certe volte sta proprio nel caos. E do il buongiorno anche agli amici della Bilancia, poi fatevi sentire come sempre al 345 48 45 663, fatevi sentire perché almeno mi andate a dare riscontro, magari ora sono le prime ore della mattina e ancora non avete riscontrato quello che dice l'oroscopo, però chissà che durante il giorno non arrivi qualche conferma. Bilancia, eleganti, affascinanti, con un'aura di dolcezza pazzesca, con la Luna e Venere che vi abbracciano proprio oggi, siete senza dubbio tra i segni più romantici dell'intero zodiaco. Oh, che belli, Bilancia sono romantici. Se c'è l'amore, se c'è un momento perfetto per un flirt estivo, per fare una dichiarazione sotto le stelle, è proprio quello di Ferragosto, quindi lanciatevi. Siete irresistibili e lo sapete benissimo. E tra poco continuo, andrò a leggere il segno dello Scorpione. Intanto una piccola pausa musicale, sempre con la bella musica di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E si continua con l'oroscopo. Stiamo viaggiando tra le stelle in questa prima mattina di questo Ferragosto 2026, 15 d'agosto. Buongiorno ancora a tutti voi, ma che bel sabato, e siamo arrivati al segno dello Scorpione. Ferragosto molto intenso e profondo. Oggi avete delle antenne pazzesche, vi basta uno sguardo per capire chi avete davanti, chi vi sta dicendo la verità e chi vi sta solo facendo una bella recita. In amore preferirete i discorsi a quattro occhi piuttosto che la confusione urlando in mezzo alla calca. La serata promette quindi sguardi complici, intesa al top e qualche piccolo segreto svelato. Quindi, amici dello Scorpione, per riassumere il tutto, giornata comunque molto molto positiva. E continua invece andando a salutare gli amici del Sagittario. Siete una vera e propria bomba di energia pura. Oggi avete zero voglia di stare fermi nello stesso posto per più di un'ora. Volete muovervi, esplorare, conoscere gente e improvvisare. Sarete voi la spinta propulsiva della giornata. Se la compagna si addormenta dopo il pranzo, ci penserete voi quindi a rianimare con la vostra carica contagiosa. Quindi giornata veramente molto molto intensa. E vado avanti con gli amici del Capricorno. Oggi per voi la parola d'ordine è una sola: rallentare. Non avete la minima intenzione di imbarcarvi in maratoni di feste estenuanti o tornei di racchettoni sotto il sole cocente. Il vostro Ferragosto ideale quindi oggi si riassume così: la penombra di una bella veranda, buon cibo, una bibita fresca e la compagnia di pochissime persone fidate con cui ridere in pace. E tra poco continuiamo sempre qui su Radio Sorriso, sempre con l'oroscopo del giorno.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things,
9: hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

E si continua con la grande musica di Radio Sorriso. Io vi invito anche però a farvi sentire al 345 48 45 663. Tra poco poi passerò a leggere i vostri messaggini e tra l'altro poi vado a fare un grande saluto anche a tutti gli amici dei social, che sono sempre molto numerosi, io ve lo ricordo. Radio Sorriso è in radio, è nella nostra applicazione, ma è presentissima anche proprio sui social network, quindi vi invito a mettere un bel mi piace o comunque un bel segui proprio sulle nostre pagine, quella Facebook, quella ufficiale che porta il nome di Radio Sorriso, e anche quella Instagram, perché potrete rimanere sempre informati e aggiornati su tutte quelle che sono le nostre iniziative e non solo, assolutamente, perché poi all'interno delle nostre pagine vi portiamo un sacco di contenuti esclusivi, come per esempio ogni tanto qualche direttina da qualche bella serata che seguiamo proprio grazie anche alle nostre dirette. Quest'estate ve ne stiamo proponendo diverse, o magari anche qualche altro video, come dire, di backstage, no? Dietro le quinte, qui in radio, di tante cose che stiamo organizzando. Quindi Radio Sorriso, un bel mi piace su Facebook e poi commentate, assolutamente, che noi vi leggiamo tutti, e anche logicamente un bel segui per quanto riguarda Instagram. Tra poco gli ultimi tre segni dell'oroscopo, intanto ancora un po' di musica.

E siamo arrivati in fondo per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. Devo dire che poi un po' tutti i segni sono all'insegna del relax, della tranquillità e del divertimento, come è giusto che sia, perché poi alla fine è Ferragosto e tra poco poi apriremo la parte dedicata proprio all'almanacco e capiremo che dietro Ferragosto ci sono tanti tanti avvenimenti. Intanto però do il buongiorno agli amici del Capricorno. Oggi per voi la parola d'ordine è una sola: rallentare. Non avete la minima intenzione di imbarcarvi in maratoni di feste estenuanti o tornei di racchettoni sotto il sole cocente. Il vostro Ferragosto quindi ideale oggi si riassume così: la penombra di una bella veranda e il buon cibo e una bibita fresca, quindi mi raccomando, state in pace. E poi arriva l'Acquario, bellissima giornata per la socievolezza, quindi saremo molto socievoli noi dell'Acquario. La Luna vi rende particolarmente morbidi, simpatici e aperti ad ascoltare gli altri. Siete in una fase di grande apertura verso il mondo. In amore, perfetto per come dire, il periodo e la giornata è perfetta per fare nuove conoscenze durante i brindisi. Troverete persone stimolanti con cui parlare, e non solo del meteo, ma anche di viaggi, sogni e progetti per il futuro. Quindi rilassatevi e divertitevi e soprattutto godetevi questa bella giornata. Arriviamo all'ultimo segno, quello dei pesci. Tanta sensibilità ed empatia nell'aria. Più che per le spiagge affollate e la musica a palla che vi ritrona nelle orecchie, oggi avete voglia di calore umano, quello vero e quello ed emotivo. In amore cercherete l'intimità delle persone a cui volete davvero bene. Un Ferragosto quindi suggestivo, magari in montagna al fresco o in una caletta nascosta al tramonto, è quello che ci vuole per fermarsi e rilassarsi nel giusto modo. Quindi amici dei pesci, anche voi vivrete un bel Ferragosto, meno magari dedicato alla frenesia delle feste e più dedicata alla tranquillità. E questi erano i segni, questo era l'oroscopo, la parte dedicata alle stelle. Tra poco apriremo anche il libro dell'almanacco e vediamo in questo 15 d'agosto che cosa ci riserva, quali avvenimenti storici, magari chi fa anche un bel compleanno. Intanto però continuiamo con un po' di musica e andiamo avanti con un bel ballo di gruppo.

ridendo e scherzando siamo arrivati in fondo a questa prima ora. Io vi voglio ricordare l'appuntamento per questa sera, perché questa sera ci sarà un bellissimo ritorno a Cusignana di Giavera del Montello. Alex, Iris e Giovannino vi aspettano, vi aspettiamo numerosissimi per divertirci e festeggiare il Ferragosto tutti insieme. Mi raccomando, venite un po' prima, perché lo sapete che c'è questo bellissimo e buonissimo e fornitissimo stand gastronomico.

gastronomico molto rinomato e sicuramente si mangia veramente molto bene, questo lo posso dire con certezza, anche perché ogni volta che andiamo provo un piatto diverso e sono tutti molto buoni. Vi ricordo che poi ci sarà lo spettacolo pirotecnico, quindi un altro momento molto emozionante, e poi ci sarà l'animazione, il divertimento di Radio Sorriso, Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il momento dei gadget, il momento dove balleremo, dove ci divertiremo. Quindi questa sera tutti a Cusignana di Giavara del Montello, dalle ore 21 vi aspetta Radio Sorriso, ma venite prima, ascoltate il mio consiglio, perché veramente avrete la possibilità di mangiare molto molto bene, eh? Quindi passiamo il Ferragosto tutti insieme, e noi invece tra poco inizieremo la seconda ora insieme, logicamente sempre qui, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma che bel sabato!

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 8:05.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Sioli, nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

E partiamo alla grande con un bel foxtrot, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme, ma che bel sabato, buongiorno ancora a tutti voi. In questo Ferragosto tocca a me aprire la radio e dare il buongiorno, no? In questa bella giornata fatta di emozioni, di divertimento, di riunioni familiari o magari di bei viaggi all'insegna della scoperta di posti nuovi. Beh, intanto lo sapete che Radio Sorriso può sempre essere presente con voi, sia che siete a casa, sia che state magari al mare o siate in un bel viaggio, quindi in una bella gita fuori porta, perché abbiamo la nostra applicazione ufficiale. Io vi invito a scaricarla, è del tutto gratuita, ma veramente vi porta all'interno del mondo di Radio Sorriso. Basta andare quindi sul vostro App Store, e ormai tutti i telefoni ne hanno uno, perché i telefoni di nuova generazione, ma da un bel po' di anni ormai ne hanno uno, e scaricare Radio Sorriso, quindi cercare Radio Sorriso rigorosamente con 3R, troverete la nostra applicazione ufficiale, basta scaricarla in maniera, ripeto, del tutto gratuita, e poi da lì entrerete nel nostro mondo, no? Potete ascoltare la radio, guardare Sorriso TV, e poi c'è una bellissima sezione, la sezione biglietti, dove ogni tanto, più durante l'estate sicuramente spesso, potete trovare a disposizione dei biglietti per dei bellissimi eventi che Radio Sorriso vi regala. Quindi tenete sempre sott'occhio la applicazione e vi raccomando, fatela scaricare anche agli amici, parlate di noi anche ora che sono giornate dove magari si vedono un po' di persone che durante l'anno non si vedono. Parlate di Radio Sorriso e raccontate che c'è questa bella radio che vi tiene compagnia tutti i giorni con le vostre canzoni preferite. Noi continuiamo con la musica e tra poco apriamo l'almanacco del giorno.

la polca, Serena Lofaro, Vulcanica, sempre qui su Radio Sorriso, almanacco di questo sabato 15 agosto 2026. Beh, oggi è Ferragosto, si sa, è il 227esimo giorno del calendario gregoriano e mancano esattamente 138 giorni alla fine dell'anno. È una manciata, alla fine manca pochissimo, che arrivi quel periodo lì. Ora, oggi siamo qui che boccheggiamo dal caldo, ma tra un attimo inizieremo a vedere le cose di Natale fuori, ma ormai manca poco. Oggi festeggiamo la festa del giorno è l'Assunzione della Vergine Maria e festeggiamo anche il Feriae Augusti, il riposo di Augusto istituito nell'antica Roma, da cui prende il nome proprio il nostro Ferragosto. Il santo del giorno quindi è Assunzione di Maria Santissima. E il proverbio del giorno, segnatevelo con attenzione, anzi poi datemi anche conferma se lo conoscete al 345 48 45 663, è così: per l'assunta l'estate e il caldo hanno fatto la punta, cioè quindi che dal giorno di oggi, quindi da oggi, i giorni cominciano ad accorciarsi e si sente la prima aria di fine stagione. Effettivamente forse quest'anno è proprio così, perché dando uno sguardo alle previsioni, poi io mi auguro di no perché devo andare in ferie, però comunque sembrerebbe che dalla giornata di domani o comunque dopodomani le cose un po' inizino a cambiare anche a livello di temperature. Ma poi anche io mi ricordo, anche la mia nonna diceva sempre che dopo Ferragosto la stagione è finita, perché poi iniziano quei temporali, inizia quel tempo un po' così incerto e quindi quel caldo lì va via e l'estate va verso il termine, si entra verso poi l'autunno. Il sole sorge questa mattina, sorge alle ore 6:15 e tramonta alle 20:18, quindi avremo esattamente 14 ore e 3 minuti di luce. La luna è in fase crescente e come dire, il segno del giorno, come abbiamo detto prima, è il segno della bilancia, che è uno dei segni migliori proprio della giornata, ma lo abbiamo già scoperto nella precedente ora. Tra poco invece guarderemo un po' i fatti accaduti nella storia proprio il 15 d'agosto. Intanto un po' di musica.

E allora vediamo nella storia, nel 15 d'agosto, dei vari anni, che cosa è successo. Siamo arrivati al momento dell'accade oggi, no? Oggi nella storia. E vogliamo indietro nel tempo, fino al 1519, dove nasce la prima città spagnola sulla costa del Pacifico delle Americhe. Esattamente, nasce la città di Panama. E invece il 15 agosto 1769 nasce ad Ajaccio, in Corsica, uno dei personaggi più influenti della storia mondiale. Sto parlando di Napoleone Bonaparte. E nel 1914 invece viene inaugurato il Canale di Panama. Si apre ufficialmente quindi una delle più grandi opere di ingegneria del mondo, collegando l'Atlantico al Pacifico. E nel 1947, quindi 15 agosto 1947, l'India ottiene l'indipendenza dal Regno Unito dopo le battaglie non violente di Gandhi, quindi sicuramente una data molto importante. E nel 1969, invece, parlando di musica, parlando di pace, parlando d'amore, inizia nello stato di New York il festival musicale più famoso della storia. 3 giorni di pace, amore e musica. Sto parlando del festival di Woodstock, sicuramente festival passato alla storia e tuttora ancora, come dire, molto molto molto sentito. Tra poco affronteremo quelli che sono i nati oggi. Beh, uno l'abbiamo già detto, 1769, Napoleone Bonaparte nasceva proprio ad Ajaccio in Corsica il 15 agosto, e poi però ce ne sono tanti altri. Intanto un pochino di

0: su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco guarderemo e continueremo a viaggiare nell'ilvo dell'almanacco, vedremo i nati oggi e poi logicamente cercheremo ancora di accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali, sempre qui su Radio Sorriso, sempre anche in diretta nel giorno di Ferragosto, perché lo sapete che Radio Sorriso non vi lascia mai soli. A tra poco.
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Care amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

è arrivato il momento dei nati oggi, allora andiamo a recitare Napoleone Bonaparte, ma poi entriamo invece in Italia e torniamo in Italia, perché nel 1971 nasceva uno degli attori italiani penso più amati, no? Per quanto riguarda il panorama del cinema e della televisione italiana, stiamo parlando di Raul Bova, che nasceva proprio il 15 agosto 1971. Per quanto invece riguarda il cinema internazionale e per quanto riguarda un attore che è premio Oscar, conosciuto in tutto il mondo e veramente ha avuto una carriera immensa, stiamo parlando di Ben Affleck. Oggi 1972, per l'appunto, giornata speciale. E poi invece, sempre rimanendo nel mondo della recitazione, parliamo di Jennifer Lawrence, 1990, attrice statunitense, stella di Hunger Games e anche premio Oscar, quindi un'altra grande attrice. Oggi sono per lo più nel cinema, no? Sia italiano sia internazionale, quelli che sono i compleanni. E poi, beh, come sempre, come dico ogni volta in questo momento, fatevi sentire per quelli che sono i vostri compleanni, quelli dei nostri sorrisini. Quanti di voi fanno il compleanno il 15 d'agosto? Beh, per esempio il mio papà oggi fa il compleanno, quindi assolutamente chissà quanti oggi o quante persone conoscete che proprio oggi festeggiano il compleanno. Beh, fatevi sentire, perché noi, sapete, a noi fa piacere festeggiare i vostri compleanni, noi viviamo anche quelli dell'almanacco, però i vostri sono sicuramente più sentiti. 345 48 45 663, lo stesso discorso vale anche per gli anniversari. Quante persone festeggiano l'anniversario il 15 d'agosto? Beh, fatevelo

Galli per dare la sveglia a chi magari si è appena svegliato, per far iniziare il 15 agosto a chi si è appena collegato col piede giusto, ricordandovi che questa sera saremo a Cusignana di Gevere del Montello per il Sorriso in Piazza. Vi aspettiamo. Tra l'altro, cosa molto importante che non ho detto, che tutto al coperto, si mangia al coperto, si balla al coperto, quindi non abbiate paura del tempo che può cambiare, perché a Cusignana sono veramente super organizzati, c'è un rinomatissimo stand gastronomico con un sacco di proposte e poi vabbè, dalle ore 21 inizia quello che è lo show di Radio Sorriso con l'animazione, i gadget, il divertimento della radio più giovane che mai, con Alex, Iris e il sottoscritto, quindi Giovannino a tenervi compagnia. Poi ci sarà il momento del grande spettacolo pirotecnico, altro momento veramente molto emozionante, e quindi vi aspettiamo, venite numerosi, create il vostro gruppo e venite a divertirvi con noi per passare questo 15 agosto 2026 tutti insieme. È veramente un bellissimo ritorno. Io ringrazio e saluto intanto tutti gli amici che organizzano, come dire, questa bellissima sagra, l'amico Matteo in particolare, ma tutti, perché sono veramente una bella squadra e non vedo l'ora. Sono già carico questa mattina e non vedo l'ora di essere lì questa sera, perché porto veramente dei bellissimi ricordi nel cuore quando sono stato proprio a Cusignana di Gevere del Montello. Quindi vi aspettiamo numerosi, e intanto però ci balliamo ancora un po' di... ci balliamo ancora qualcosa, giustamente, e ci ascoltiamo anche Zorbas, Anima Greca.

E stavo pensando una cosa, che anche in questo 15 agosto potrei chiedere un momento temperatura. Non chiedo un momento meteo perché so che praticamente c'è il sole ovunque, anche se si stanno avvicinando delle nuvole che poi nei prossimi giorni si faranno sentire, ma non ne parliamo nella giornata di oggi. Però un bel momento temperatura mi farebbe piacere aprirlo. Quindi in questo momento, se sei all'ascolto di Radio Sorriso e magari sei in macchina, o magari hai un termometro di quelli esterni vicino a te, o magari sei al bar e il bar ha un termometro, mandami la foto al 345 48 45 663. Vediamo chi è più caldo in questo momento, qual è la zona con la temperatura elevata, o chi magari sta un po' meglio a livello di temperatura. Fatemelo sapere. 345 48 45 663. Vi aspetto, e tra poco apriremo anche la parte dedicata alle richieste musicali. Quindi mi raccomando, fatevi sentire anche allo 0423 736680 o 736681. Tra poco apriamo la terza ora insieme, ancora qui su Radio Sorriso con Giovannino.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:06. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

partiamo con la terza ed ultima ora insieme. Michele Rodella, una fumata bianca. Vado a salutare l'amica Anna. Un abbraccio forte e un buon Ferragosto anche a te, Anna. Sono tanti i messaggi che sono arrivati in queste due ore, proprio al 345 48 45 663. Allora do il buongiorno all'amico Ross, anzi all'amica Rossella. Buongiorno ad Andrea dalla provincia di Vicenza e poi buongiorno anche a Caterina dalla provincia di Udine, a Raffaella di Asolo, buongiorno, buon Ferragosto logicamente, anche all'amica Sandra da Gemona del Friuli e non solo, anche all'amica Dina di Rodeano Alto e a Magda di Fiume Veneto, e saluto anche Marzia di Fiume Veneto, assolutamente un grande abbraccio anche alla Fiorella di Motta di Rivenza che ci augura un buon Ferragosto, un po' come fa l'amico Mario, l'amico poeta di Garza Veronese. E poi vado a salutare anche l'amico Beniamino da Silea, ciao Beniamino, buona giornata, e anche l'amica Pia di Tavagnacco, provincia di Udine, e non solo, continuo con Antonio, anche lui ci augura il suo buon Ferragosto. Vi ricordo che Radio Sorriso non vi lascerà soli neanche nella giornata di Ferragosto, siamo in diretta da questa mattina alle ore 7 e continueremo fino alle 20 a essere in diretta, e vi ricordo che poi dalle ore 21 saremo invece con il Sorriso in piazza e vi aspettiamo logicamente numerosi a Cusignana di Giavera del Montello. Siamo già pronti, noi prontissimi a farvi passare veramente una bella serata fatta di ballo, però il consiglio rimane sempre quello: venite prima, venite a cena, perché c'è veramente un ricco stand gastronomico, poi c'è il Luna Park, la pesca di beneficenza, la pista è in acciaio, quindi si balla su pista in acciaio, e cosa ancora più importante, è tutto al coperto, sia la parte dedicata alla gastronomia e alla cena e poi anche la parte dedicata al ballo. Cosa ancora più importante, come da tradizione, bellissimo spettacolo pirotecnico, quindi veramente sono tutti gli elementi, poi ci siamo noi, Alex, Iris e Giovannino che vi tengono compagnia, ci sono tutti gli elementi per un bel Ferragosto, e allora vi aspettiamo Cusignana di Giavera del Montello.

ci siamo ascoltati i Caramel con Senza Luce. Vado a salutare l'amico Cesare, un abbraccio forte a Cesare, un saluto all'amica Solidea da Rodeano Alto e un abbraccio e anche devo scusarmi con Anna di Fontane, perché ieri dovevo salutare il fratello Luigino di Altivole e anche i figli, ma non li ho fatto, quindi un abbraccio Luigino, un abbraccione fortissimo, so che tu sei un ex alpino e allora ti dedico il duo di Bassano con Alpino di Razza. Subito dopo, accontento invece chi mi richiede, Pietro Galassi e Aurora Codazzi con questa bella novità del 2026, Scusami il titolo.

0: Centro Galassia Aurora Codazzi, scusami, andiamo a salutare l'amica Dora da Reggio Emilia che vuole augurare a tutti noi un buon Ferragosto e ci scrive: la mia radio preferita, sempre con voi, se è possibile vorrei ascoltare questo bel brano. Un abbraccio Dora, buon Ferragosto!
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Sorriso!
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Immagina, Lara Agostini Band, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Max di Udine che mi scrive: zona Udine limitrofi 25 gradi. Ciao Giovannine, da tanto che non ci vediamo, state tutti bene? Ma certo, anzi questa sera Max fai un saltino a Cusignana di Gevele del Montello, dai, vieni a farmi una sorpresina, un po' come farà, così mi scrive l'amica Marzia di Fiume Veneto che mi dice: questa sera farò un saltino sicuramente, probabilmente, avevo la radiolina un po' lontana da me, ho sentito che mi hai salutata, sì ti ho salutato, e oggi la Magda fa il compleanno, quindi ancora tanti auguri. E poi vado a salutare l'amica Michela da Quarto d'Altino che dedica a tutte le persone che la seguono dal cielo questo bel brano, eh? Abbiamo scelto un ritmo appositamente allegro perché queste persone sono ed erano e anzi sono sempre allegre, e allora abbiamo scelto Dove sei, la voce di Silvia, orchestra Matteo Tassi. Subito dopo Accontento invece, Chi mi richiede ti porterò una rosa dei Rodigini, esattamente l'amica che non si firma, però la dedica a Beniamino da Silea.

0: Martino Di Gini con Ti porterò una rosa, sempre qui su Radio Sorriso. Ancora un saluto all'amica Annalisa, un abbraccio forte. Poi buongiorno, buon Ferragosto. Potete trasmettere per cortesia per sempre la voce di Tony, l'orchestra Rita gli Evergreen. Grazie mille, dedicata a tutta la compagnia. Allora ti accontentiamo tra poco. Buongiorno anche a Lina di Conegliano, un abbraccio fa, e lo facciamo anche invece a chi vuole dedicare un brano, vabbè, poi tra poco lo facciamo, eh. Vedete che siete in tantissimi. Buongiorno a Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, e salutiamo ancora l'amica che ci richiede, anzi l'amico che ci richiede un bel brano, sentiamo.
1: Ciao Radio Sorriso, ciao a tutti i sorrisini, buon Ferragosto a tutti. Volevo, se gentilmente mi fate sentire una canzone dell'orchestra Michael Diaz, Controcorrente. Un saluto a tutti e un buon Ferragosto a tutti, grazie.
0: E allora tra pochissimo ti vado ad accontentare ben volentieri, intanto però Rita gli Evergreen per sempre, sempre qui su Radio Sorriso. Ma che bel sabato, in questo sabato 15 agosto, un sabato speciale, un sabato di festa.

Qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo carichi, ma sì, perché il 15 di agosto è Ferragosto, giornata bella, piena di emozioni, sicuramente piena di divertimento, ma poi questa sera Cusignana sarà veramente piena di divertimento. Amici, vi aspetto a Cusignana per logicamente andare a divertirci tutti insieme. Dai, venite a fare un passo, vedete che si mangia bene, si balla bene, c'è Luna Park, c'è poi lo spettacolo pirotecnico. E poi c'è Alex che suona, cioè ho detto poco, non lo so io, cioè, e c'è Iris di Radio Sorriso e c'è Giovannino di Radio Sorriso che vi terranno compagnia per farvi vivere questo Ferragosto 2026 veramente nel miglior modo. Quindi Cusignana di Gevara del Montello, venite, vi aspettiamo questa sera dalle ore 21. Consiglio grandissimo quello di venire a cena, ma veramente è fatto col cuore, non fatto perché veramente si mangia molto bene. Sicuramente, beh, questo forse questa sera lo balleremo, non lo so, vediamo. Intanto ce l'ascoltiamo qui in radio e chi vuole può già ballarlo, eh? Arrivano i Los Pedritos con il Duello dello Swing e così chiudiamo la terza ora insieme e ci ritroviamo tra poco. Tante sono le richieste, quindi armatevi un pochino di pazienza.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera dalle 21:30, ingresso libero.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
6: Sorriso.
7: Sono le 10:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
0: È il momento di Mattinatamente Insieme.
8: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Lillo Baroni con L'amore che c'è in me. Bentornati mattinatamente insieme in questo sabato 15 d'agosto 2026, pronti a tenervi ancora compagnia con quelle che sono le vostre richieste musicali, ma armatevi un po' di pazienza perché siete in tanti questa mattina, quindi abbiamo già una buona mezz'oretta di attesa. 345 48 45 663 i vostri sms, WhatsApp, le vostre note vocali. Siamo presentissimi anche su Telegram, oppure potete telefonare allo 0423 736680 o 736681. Questi sono i due numeri delle due linee telefoniche pronte ad accogliere quelle che sono le vostre telefonate. Io sono sempre Giovannino, tra poco poi arriva anche Iris logicamente ad accompagnarvi in questo sabato mattina, e intanto vado a salutare chi mi richiede il prossimo brano, esattamente l'amico Orazio. Buongiorno Radio Sorriso, vorrei fare una dedica a mia moglie Assunta, che oggi è il suo compleanno ma è anche il suo onomastico, quindi auguroni doppi per Assunta dal marito Orazio e figli. Dedico una canzone di Omar Codazzi e tra poco sarai accontentato. Intanto però accontento proprio chi mi richiede il Carnevale di Venezia, un abbraccio all'amica Nadia di San Biagio di Callalta che voleva proprio ascoltare questo bel brano nella versione che ho selezionato di Bruno Bressi. Subito dopo arriva il momento di Omar Codazzi, proprio per l'amica che fa il compleanno, e poi continuiamo ancora con le vostre richieste.

Codazzi con Baila Baila Parami. Saluto anche l'amica Ornella di Spresiano che ci richiedeva un altro brano di Omar Codazzi. Però Ornella, in un certo senso, dai, ti ho accontentato con questo perché è arrivata prima la richiesta. Un grande saluto lo faccio adesso all'amico Roberto di Cavarzere che ci richiede il nostro direttore con Batticuore, e subito dopo andrò ad accontentare invece l'amica Paola, a cui facciamo un saluto e a cui dedichiamo Mirko il Molleggiato 2 con Soli, sempre qui logicamente su Radio Sorriso, mattinatamente insieme in questa mattina di Ferragosto. Sicuramente siamo già tutti belli carichi, giornata di Ferragosto è una giornata speciale, un buongiorno speciale lo diamo all'amica Luigina da Morgano che ci augura un buon Ferragosto.

0: Mirko il Maleggiato 2 con Soli su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno Solisini, buongiorno, sono arrivata anch'io, Giovannina, hai
1: buongiorno,
0: visto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sono già pronta per questa sera.
1: Prontissima, prontissima questa sera, vi aspettiamo a Cusignana di Giavara del Montello.
0: Sì, sono pettinata, truccata, adesso mancate solo voi per fare festa insieme a noi.
1: Poi alla luna, quando finisce lì, va lì. Lei si mette lì.
0: Sì, così colo tutta. No, vabbè, dai. Comunque, sono andata a farmi bella, come si suol dire in questa mattinata. Continuiamo anche con i messaggi e soprattutto le richieste dei nostri amici sorrisini.
1: Certo, salutiamo l'amica Monica dalla Monza e Brianza. Buon Ferragosto, amici di Radio Sorriso. In vacanza nel vostro Veneto, vorrei ascoltare la canzone Stringimi adesso di Daniela Cavanna.
0: E noi ti accontentiamo molto molto volentieri. Poi voglio fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Irene, nata mentre facevano i fuochi a Jesolo. Adriano di Jesolo, buon Ferragosto a tutti. Quindi sostanzialmente è nata qualche anno fa in questa giornata.
1: Sì, quindi auguri, auguri.
0: Auguri, eh sì, perché è tradizione a Jesolo i fuochi,
1: sì,
0: di Ferragosto.
1: Certo, assolutamente.
0: E tra l'altro è tradizione anche a Cusignana.
1: Assolutamente,
0: i fuochi,
1: ricordiamo
0: di Ferragosto.
1: Che questa sera ci sarà un bellissimo spettacolo pirotecnico, quindi
0: nonostante la festa sia appena iniziata, perché hanno iniziato 2 o 3 giorni fa, ma non è l'ultima serata.
1: Non è l'ultima serata,
0: ricordiamo.
1: Però questa sera è di tradizione fare fuochi.
0: E quindi vi aspettiamo tutti quanti insieme a noi per ballare con la musica delle grandi orchestre.
1: Certo.
0: Andiamo con Daniela Cavanna e Stringimi adesso.
1: Va bene, via.

0: Casa Grande su questa canzone. Volevo salutare Franco che scrive: questa settimana purtroppo ho perso mio fratello, un grande amico, vorrei ascoltare questa canzone. Ciao da parte di Franco e Nano da San Gregorio nelle Alpi, ti avviso che oggi ci sono 23 gradi. Un abbraccione grande, Franco, un abbraccio fortissimo da parte nostra. Noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora insieme a Giovannino per un'altra mezz'ora, poi fino alle 13 in mia compagnia. 0423 736 680 per richiedere la vostra canzone preferita, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. E invece, se avete piacere di scriverci tramite SMS, WhatsApp, Telegram, lo potete fare al 345 48 45 663.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso.
6: Segreteria Radio Sorriso 0423 736 681. Richiedi la tua canzone preferita.
7: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: siamo ascoltati Oma Lambertini e Anna Maria Allegretti con Soli Mai, e così salutiamo l'amico Paolo, no, Michele da Padova, che ce l'ha richiesta. Ciao, ciao Michele, un abbraccione. Salutiamo anche Anna di Sassuolo, l'Anna di Sassuolo, ciao, che augura buon Ferragosto a tutti noi. E poi chi andiamo a salutare, caro Giovannino?
1: L'amica Luigina da Morgano, che ci augura un buon Ferragosto, e noi logicamente lo auguriamo a te, Luigina.
0: E Luigina, ti aspettiamo questa sera a ballare con Radio Sorriso. Beh, insomma, non è, infatti, non è distantissimo. Quindi, Luigina, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Vi aspettiamo perché questa sera si ballerà con la musica delle grandi orchestre, ma soprattutto si ballerà con noi di Radio Sorriso. E poi continuiamo ancora con i saluti. Saluto anche l'amico Loris di Mestrino. Ciao Loris, grazie di essere con noi. Anche lui ci augura un buon Ferragosto. Naturalmente noi giriamo l'augurio a tutti voi, anche da parte dell'amica Anna di Sassuolo, che ci ha chiamato,
1: Anna,
0: caro Giovannino.
1: Solo, anche l'amico Daniele da Bussolengo.
0: Sì. Che cosa dice Daniele Bussolengo? Hai la cuffia un po' alta.
1: Ciao ragazzi, buon Ferragosto a tutti voi, sono in ascolto, un abbraccio. Allora, un abbraccio a te Daniele.
0: Grazie Daniele, un abbraccione. Andiamo con la polca romagnola, Giuseppe Spinelli e Vela.

Radio Sorriso, sono Diana, chiamo da Melli in provincia di Belluno, vi sto ascoltando mentre stiamo facendo una grigliata. Vorrei augurare buon Ferragosto a tutti e chiedervi la canzone di Mauro Lebrini Alla nostra età e dedicarla a tutti, augurando a tutti una buona giornata. Ciao Sorriso.

0: siamo ascoltati anche Mauro Levrini con Alla nostra età, e così abbiamo accontentato Diana, Di Melle e tutta la compagnia. Loro stanno facendo una bella grigliata, Giovannino.
1: Ah, che bello!
0: Chissà quanti di loro stanno facendo una bella grigliata per pranzo e poi questa sera verranno a ballare con Radio Sorriso.
1: Assolutamente, ricordiamo che c'è un bellissimo e rinomatissimo stand gastronomico.
0: Sì, si mangia molto molto bene, molto a bene, Cusignana. Quindi
1: cioè, io sto già pensando a cosa mangiare.
0: Sì, anch'io. E sono un po'.
1: Da quando ci chiedo, ma cosa pensate prima della serata? Cosa mangiare?
0: Cosa mangiare?
1: Noi, scusate.
0: Noi siamo ognuno sempre curiosi di associare qualcosa di nuovo. Salutiamo Fiorella di Villafranca.
1: Ciao Fiorella, un saluto forte.
0: Lei, anche lei oggi festeggia, no? Perché è il compleanno del cognato, quindi festeggia in casa. Augurone anche a tuo cognato. Poi continuiamo con i saluti.
1: Salutiamo gli amici Elvira e Roberto di Vivo d'Argere. Buon Ferragosto anche a voi. E si continua poi con
0: l'amico Adriano di Jesolo.
1: Cosa scrive Adriano di Jesolo? Vediamo.
0: Adriano scrive: voglio approfittare, se è possibile, per fare gli auguri di buon Ferragosto al sindaco e al presidente della Sagra dell'Engal di Sozzolins di Cordovado, da Adriano di Jesolo.
1: Noi ci uniamo i saluti assolutamente, ben volentieri, e auguri assolutamente. E poi salutiamo Giovanni di Verona.
0: Ciao Giovanna da Verona.
1: Però buon Ferragosto anche se dovete lavorare. Perché a me piace lavorare a Ferragosto.
0: Ma sì, in realtà per lavorare in queste settimane è sempre anche un po' più tranquillo, sì, anche se c'è tanto lavoro da fare, ma se si è un po' più tranquilli.
1: Sì, un po' più tranquilli. Poi è bello quando vai a fare le serate in giro, ti diverti, vedi tutti i sorrisi. Quindi è bello e va bene così.
0: Giovannino, noi ti salutiamo.
1: Io me ne vado, ma ci rivediamo questa sera a Cusignana di Gevere del Montello per il Sorriso in Piazza. Mi raccomando, ci troviamo tutti lì.
0: Sì, ci troviamo direttamente a Cusignana di Gevere del Montello. Invece ora vado ad accontentare Alfonso di Lonigo insieme alla moglie Maria, che ci richiedono la prossima canzone, Roberto Scaglioni con Brillo. Ciao Giovannino.
1: Ciao Iris.
0: A questa sera.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso!
5: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
6: Sono le 11:00.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
10: Edizioni Saproject presentano il

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Ci siamo ascoltati anche le edizioni Sa Project su Radio Sorriso con questo bel brano intitolato Mojito, interpretato da Daniele Cordani ma soprattutto dalla voce di Pamela. Continuiamo con i vostri messaggini al 345 48 45 663. Buongiorno, sono Katia da Portogruaro, volevo richiedere la canzone Stesso Posto.

a passare questa canzone, ma se ci richiedi qualcos'altro di un altro artista, molto molto volentieri. Poi buongiorno Radio Sorriso, un buon Ferragosto a tutti, anche oggi sono a lavoro per gli amici, se è possibile vorrei ascoltare la Paruscule di Sdrindule, Salvatore da Osoppo. Beh, buon lavoro Salvatore, perché stai cucinando per un sacco di persone ad occhio e croce. Buon divertimento. Allora, subito dopo contentevo anche Anna di Pordenone, che invece insieme a Feliciano oggi avrebbero fatto 63 anni di matrimonio, e lei ci richiede la canzone che amava tanto Feliciano, cioè Allegrissima di Dante Effetto Musica. Prima però arriva Sdrindule.

allegrissima Dante Effetto Musica su Radio Sorriso. Allora saluto Roberto di Carbonera che dice buon Ferragosto a voi speaker, a tutti i sorrisini. Se è possibile vorrei dedicare a tutti voi la canzone di Marco e Alice, Dolcissima Sardegna. Grazie mille, un abbraccio da Roberto di Carbonera, un abbraccione. E poi salutiamo anche l'amica Donatella di Buia insieme alla sorella Barbara. Ciao ragazze, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso, e andrò ad accontentare anche l'amica Sara che invece ci richiede Pietro Galassi con La Farfallina. Prima però arrivano Marco e Alice con uno dei loro successi del 2026, Dolcissima Sardegna. Vi ricordo lo 0423 736 681 se volete fare le vostre richieste anche in segreteria telefonica.

ci siamo ascoltati anche Pietro Galassi con la farfallina, così abbiamo contentato anche la nostra amica Sara che ce l'ha richiesta. E salutiamo, buongiorno Iris e buon Ferragosto, un forte abbraccio da tutta la family in quel di Monno. Riusciresti a mettere Tristan Gelò di Aurora Codazzi? Grazie, grazie mille a voi ragazzi e buon Ferragosto, cercate di divertirvi più che potete e mangiate tanto anche per noi, vabbè dai. Saluto anche l'amica Elvisa di Monfalcone che invece ci richiede la prossima canzone. Arrivano i Folk Popovic con Alza la gamba Marizza.

Che ne so, su Radio Sorriso. Allora continuiamo, salutiamo ancora Gabriele, salutiamo tutti ragazzi, fate i bravi, divertitevi più che potete e soprattutto grazie di aver scelto Radio Sorriso per passare la giornata in nostra compagnia. Poi salutiamo ancora, buongiorno ragazzi, tantissimi auguri di buon Ferragosto a tutti voi per la compagnia che ci fate. Sono Maria Grazia dalla provincia di Verona, ho una richiesta da farvi, dedicare un bel valzer viennese a mio fratello Franco che oggi compie 77 anni. Auguri da tutti noi, grazie mille, grazie per la bella musica, grazie mille a te per la richiesta. Andiamo con Mattinata Viennese, Christian Patarini.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736 680.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci?
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Gianni Dego con Ma quando torno a Padova, così abbiamo accontentato chi ci ha richiesto questa canzone, l'amico Gomiero, grazie da Conselve, Marcello, eccolo qua, adesso ho trovato il nome. Ciao Marcello, un abbraccio fortissimo a te. Poi buongiorno Radio Sorriso, oggi giorno di Ferragosto, vi faccio tanti auguri, vorrei richiedere una canzone che però purtroppo, come ho scritto all'amica Violetta di Brescia, non riusciamo ad inserire questo brano perché non ce l'abbiamo cantata da nessuna orchestra. Un bacio grande lo mando anche a Rita Di Magnago e si prosegue con Fabio Corazza, il Ciaccia Baila Cicco.

Castelli con Ridammi Indietro il Cuore su Radio Sorriso. Andiamo a salutare Mario di Gazzo Veronese che ci manda le fotografie, dice, di questa mattina, processione mattinata al Cezon. Ciao, grazie delle fotografie. Ciao Mario, un abbraccione forte a te. E poi salutiamo anche l'amica Sara, ti abbiamo accontentato prima, mannaggia a te, dovete fare attenzione quando richiedete le canzoni poi di ascoltare la radio. Salutiamo anche Tarcisio, invece Tarcisio oggi è da festeggiare perché è il suo onomastico e lui voleva fare gli auguri a tutte le persone che portano il suo stesso nome, con il duo di Bassano.

Saluto Pietro di Tristino. Ciao Pietro, una buona giornata anche a te, un buon Ferragosto. Saluto invece l'amico Antonio da Parma che ci ha chiamato e ci richiede il prossimo brano. Arriva un bel valzer, Claudio Nanni con Gioioso.

0: con Ballo con te. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso. Ricordo ancora il numero di WhatsApp, SMS e Telegram per richiedere le vostre canzoni preferite, scrivendoci al 345-4845-663.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente a

0: 0423 73 67.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Sono le 12:03.
6: L'ora esatta è stata offerta da
7: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia in provincia di Barletta. Non ci sono feriti. La struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera. Era in corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen a Palermo il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango. Rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona. Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736 680.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

siamo ascoltati anche l'orchestra Castellina Pasi con Fiore della Gioventù. Siamo tornati indietro di qualche anno. Adesso vado a salutare Giovanni Sciro che ci ha appena mandato un messaggino. Grazie mille per il tuo messaggio e andiamo ad accontentarti con un tuo brano. Arriva la polca, polca in Vespa.

ci siamo ascoltati Renzo Biondi con Piove Fuoco, così abbiamo accontentato anche Katia di Padova che ce l'ha richiesta sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. A ricordarvi questa sera grande appuntamento con noi, si balla a Cusignana, Giavera del Montello, Cusignana sotto Giavera del Montello, insomma semplicissimo da arrivare, c'è un bel stand gastronomico, si mangia molto bene, poi si ballerà con la musica delle grandi orchestre, quella di Radio Sorriso, quindi vi aspettiamo. Tra l'altro questa sera c'è anche lo spettacolo pirotecnico dedicato proprio alla festa dell'Assunta, perché è consuetudine proprio nella giornata dell'Assunta fare i fuochi d'artificio, quindi spettacolo anche per tutti voi che sarete in nostra compagnia. Noi continuiamo invece ora con la bella musica, andiamo ad ascoltarci un brano dell'orchestra di Stefano Capitani dal titolo Sei la mia musica.

0: sorriso Francesca Mazzucato con Gitana, uno dei suoi nuovi singoli che fanno parte del suo ultimo lavoro discografico, Sono Tua. Allora salutiamo Patrick che è qui, che poi oggi nel pomeriggio tornerà a trovarvi, giusto?
1: Buongiorno Iris, buongiorno amici di Radio Sorriso, nel pomeriggio tornerò a trovarvi e aspetterò come sempre.
0: Hai sbagliato orario?
1: No, nel senso che insomma non sapevo cosa fare stamattina.
0: Effettivamente è così, perché oggi Patrick doveva essere in vacanza, mi aveva detto guarda, esatto, mi prendo un giorno, il giorno di Ferragosto non ci sono,
1: però non sono capace di restare a casa, quindi
0: e poi stamattina quando entro ho detto io ci vedo doppio, però, che dai, questo è sicuro che ci vedo doppio, però
1: insomma ti ho lietato la giornata, sì, con una, sì, buona brioche, è vero?
0: Sì,
1: o no?
0: è vero, complimenti, perché le brioche erano veramente buone, ne ho mangiate mezza perché sai che io sono in dieta, quindi un'intera non riesco a mangiarla.
1: No, ma insomma,
0: però quella mezza che ho mangiato me la sono proprio gustata. Sì, poi con la frutta sopra, con la crema, buona, mamma mia.
1: Comunque oggi sarò qui dalle 15 alle 18.
0: Sì, quindi vi aspettiamo, dopo di me ci sarà il direttore dalle 13 alle 15, poi Patrick al 15-18, 18-20 Luca, e poi questa sera vi aspettiamo tutti quanti a Giavera del Montello, esattamente a Cusignana con gli amici in festa e in festa con noi di Radio Sorriso.
1: Esattamente, ci sarà una grande serata di ballo, divertimento con Iris, Alex e Giovannino, e alla fine di questa bellissima serata ci saranno anche ci sarà uno spettacolo pirotecnico per festeggiare appunto questo bellissimo Ferragosto.
0: Ci vieni a trovare?
1: E questa sera no, perché sono a cena, però domani mattina sarò qui di nuovo, insomma dai, bene o male cercherò di pensarvi, mi farebbe molto piacere, va, cosa vuoi?
0: Ogni tanto bisogna dare spazio anche alla famiglia.
1: Esatto, esatto.
0: Ma puoi venire con tutta la famiglia al Sorriso in Piazza?
1: Ma sono tutt'altra parte, capito?
0: Capito?
1: Sono dalle parti di Marostica, un po' verso i monti.
0: Allora andiamo con i Magri Lisoni e tornano i tempi belli.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Sorriso.
7: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
8: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Abbiamo ascoltato anche le edizioni Vocal Sound con la voce di Demis e Entusiasmo. Vado a salutare Antonella di Borgo Valbelluna che dice: ciao ragazzi, buon Ferragosto a tutta la radio. Per cortesia potrei ascoltare una canzone di Sabrina Salvestrin e augurare a tutti i miei commensali un buon Ferragosto. E noi naturalmente, Antonella, auguriamo a te e a tutta la tua famiglia un buon lavoro. Mi scrive: baci Iris, io ti aspetto sempre. E prima o poi arriviamo con il nostro direttore Alex. Abbiamo detto prima o poi la facciamo, qui passa l'estate e ancora non siamo arrivati. Vabbè Antonella, incrociamo le dita di riuscirci prima dell'autunno. Andiamo con Sabrina Salvestrin, Marina Trullo, la cucaracha, e poi invece arriva la festeggiata di oggi, perché c'è un bel compleanno da festeggiare sulla nostra pagina Facebook, quella di Radio Sorriso. Entrate così scoprirete il tutto, e se ascoltate la radio subito dopo Sabrina Salvestrin scoprirete chi è la festeggiata di questa giornata.

Avete capito chi è la festeggiata di oggi? Stiamo parlando di Titti Bianchi, ce la siamo ascoltata con Orgogliosa di te. Saluto Laura di Cervarese, siamo in provincia di Padova, saluto anche l'amica Marianna di Campodarsego che invece ci richiede la prossima canzone, Michele Rodella con L'amore è un gioco. Poi ci ascolteremo anche Patrizia Ceccarelli con Se perdi l'attimo.

Ceccarelli con Se perdi l'attimo, in conclusione anche di queste tre orette passate assieme. Io vi rinnovo l'appuntamento a questa sera a, direttamente a Cusignana con il nostro Giovannino, il nostro direttore Alex, che tra pochissimo sarà anche qui in diretta con voi a tenervi compagnia per le prossime due ore. Poi ricordo che nel pomeriggio ci sarà un pomeriggio tutto al maschile, perché ci sarà Alex, Patrick e in seguito Luca in questo sabato nella giornata di Ferragosto. Vi lascio con la canzone, con il tango di Christian Serafinelli e Stradivarius, e mi raccomando, vi aspettiamo questa sera con Radio Sorriso. Si balla la musica delle grandi orchestre, esattamente a Cusignana di Giavra del Montello, quindi vi aspettiamo numerosissimi, cari sorrisini, e vi lascio con Stradivarius.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: ISO 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
5: Sono le 13:00.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
8: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Not Machine.
1: Anna Maria Allegretti, Slot Machine, in questo sabato 15 d'agosto, 13:07 minuti, pronto per accompagnarvi per le prossime due ore. Allora buon pomeriggio e buon Ferragosto, cari sorrisini. Ciao
2: lo
1: Iris.
2: Lo puoi dire anche tu finalmente buon Ferragosto, buongiorno.
1: Ma
2: direttore.
1: Sei veramente già pronta, bellissima per
2: sì,
1: questa
2: sì,
1: sera.
2: Più o meno.
1: Mi stupisci. Quando stamattina alle 10 detto, sono già pronta, truccata, io dico ma alle 10 di mattina, non iniziamo mica a mezzogiorno la serata, no, e lei è perfetta. La cosa che deve sapere di Iris, che lei rimane impeccabile.
2: Deve.
1: E domani, secondo me, dopo la dormita, sarai ancora così,
2: così
1: perfetta. Fortune delle donne.
2: Vabbè. No. Rimango di cera per 24 ore.
1: Allora, carichi informissima questa sera per il Ferragosto di Radio Sorriso, quello alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello. Siamo già carichi, anche perché poi alle 24, ricordiamo che a mezzanotte ci sarà il maestoso spettacolo pirotecnico come da tradizione.
2: Eh sì, perché ricordiamo che nella festa proprio di Cusignana il classico spettacolo pirotecnico, i fuochi d'artificio come li vogliamo chiamare, li fanno due volte.
1: Esatto.
2: Nella serata di oggi e poi nella serata finale.
1: Esattamente, quindi non vediamo l'ora, vi aspettiamo ovviamente, venite a salutarci perché sappiamo che arrivate veramente da tante tantissime parti, diciamo, quindi grazie di cuore in anticipo, passate anche per la cena, mi raccomando, perché ne vale davvero la pena, perché si mangia davvero molto molto bene ed è un ottimo biglietto da visita per le feste di piazza quando si mangia bene.
2: È vero, è vero.
1: Anche la tradizione della cucina della sagra di Cusignana è sempre un'eccellenza. Ringraziamo il mitico Matteo e tutto lo staff, noi siamo carichi, tra qualche ora saremo proprio a Cusignana, quindi venite numerosissimi, mi raccomando. Accontentiamo la prossima richiesta con un saluto da Diana, Greta e Diego dalla Val Resia. Ascoltiamo questa Oceania con Matteo Tassi. Noi intanto prepariamo un bel video da pubblicare sulla pagina Facebook, quindi tra poco ci vedrete tutti e tre carichi per la serata con Iris preparata, truccata, pettinata alla perfezione.

Oceania. Sole, mare e musica. Con Sorriso, l'estate è più giovane che mai.

0: La voce di Sonia Mori con il suo Cuore Zingaro alle 13:16. Beh, devo dire che siamo belli carichi, ragazzi, stasera. E anche Giovannino è
1: certo,
0: carichissimo.
1: Assolutamente. Guarda, già salto.
0: Vai.
2: Stai facendo ginnastica?
0: No, devo dire che per noi Cusignana è un po' una tradizione, quindi ci sentiamo in famiglia, possiamo dire questo. Sì. Insomma, e sappiamo che gli amici saranno tantissimi questa sera. Quindi non mancate, anche perché ci sarà il classico momento dei gadget, tanto atteso, il grande liscio, la tradizione, le cumbie, i balli di gruppo, la discoteca, insomma di tutto e di più per accontentare tutto il pubblico che sarà presente. Poi alle 24 spettacolo pirotecnico, quindi non mancate. Oggi sono stato a pranzo da una signora, Iris,
2: sì,
0: che compie gli anni come te,
2: sì,
0: il 14 di settembre, eh. E dopo il pranzo ho detto: Alex, mi metti i cuoricini oggi tu con la Iris.
2: Allora salutiamo nonna Silvana.
0: La accontentiamo, ma la faremo anche questa sera a Cusignana.
2: Scusa, cosa ti ha preparato nonna Silvana oggi?
0: Oggi ho detto: nonna, per favore, solo prosciutto e melone e solo il primo, perché se no lei fa il secondo, il terzo, il quarto, il quinto contorno. Quindi è stata brava oggi, mi ha ascoltato. Quindi un buon pasticcio ai peperoni, buonissimo. E poi prosciutto e melone. Anzi, prosciutto e speck, che lei piace più il salatino. Sì, sì, dai.
2: Però leggero, insomma, anche
0: leggero,
2: oggi.
0: Leggero. Ci diamo dentro e stasera poi ci scateniamo anche a Cusignana. Cuoricini per nonna Silvana, io ed Iris e Giovannino che fa la coreografia. Vai!
1: Sono già qui, guarda.

Roberto Polisano, la terza età su Radio Sorriso in questo sabato di Ferragosto con Alex fino alle 15. E io sono pronto per accontentare anche le prossime richieste. Intanto continuate a scriverci al 345-4845-663. Curioso anche di sapere come state trascorrendo questa giornata. Inviateci qualche bella foto della bella compagnia che magari avete insieme in questi istanti. Oppure chiamatemi allo 0423-736680 oppure 81. A tempo di Alli Galli arriva Francesca Mazzuccato. Questa è Bugiarda.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera dalle 21:30, ingresso libero.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè, e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
4: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Abbiamo ascoltato Lara Agostini con il suo ultimo singolo, questa bellissima Immagina. Salutiamo adesso gli amici Giovanni e Rosetta. Buongiorno Alex, buon Ferragosto a tutti voi e a presto. Un abbraccio grande grande carissimi. Intanto noi proseguiamo con la baciata. Arriva Diego Zamboni a tutte le sorrisine, questa sei unica.

di casa e chiesa, un bel modellatino Fox. Si continua a ritmo di mambo con le belle collaborazioni. Castellina Pasi con Simona 40. Questa è Dondola. Vai col mambo!

La Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo, anche lei sarà protagonista con tutta la sua orchestra a Cusignana giovedì 20 agosto, quindi un altro bellissimo appuntamento al quale non dovete assolutamente mancare. Ovviamente stasera con Radio Sorriso, il 20 con Rossella Ferrari, ma poi ogni serata è un divertimento a Cusignana fino al 22, quindi non mancate questi grandi appuntamenti, anzi fino al 23 di agosto. Detto questo, noi proseguiamo con Matteo Tarantino. Oi oi, che calor, la baciata!

0: Ciao Alex, volevamo salutarti e augurare a tutti
1: buon Ferragosto!
2: Grazie ragazzi, Nazarena, Gabriele e tutta la famiglia stupenda, Elisabeth, Mattia, buon Ferragosto anche a voi. Con i Rodigini, la voce di Monica, arriva il Foxettino Jukebox.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo ad Arzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: A lì migliora la vita.
10: Qualunque sia la tua prossima meta,

0: Viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
6: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

Un grazie ad Abi Record, edizioni musicali Bagutti, e noi proseguiamo ancora in musica con la Franco Bagutti Band. Ascolteremo questo bel moderato begin, amor sincero, richiesto e dedicato alla cara amica Linda di Maniago.

Ciao Alex, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Volevo ascoltare se possibile il brano Sorprendimi, cantata da Omar Lambertini ed Elisa Perin. Grazie da Marco di Stienta in provincia di Rovigo. E allora fatevi sentire anche voi, cari amici, al 345 4845 663. Arrivano anche Pietro Galassi con Omar Codazzi. Stesso posto, stesse sagre.

Pazzesco, la Tarantella, brano che dà il titolo anche al suo tour 2026, un tour pazzesco. 14:23 minuti, tra le belle canzoni di Luca Bergamini arriva questo bel ritratto.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrellloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni Classe 1, il brano del mese, l'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna. E ne approfitto per ricordarvi che invece stasera l'orchestra Sorriso sarà proprio alla Sagra d'Agosto di Altivole. Salutiamo tutto il comitato, tutta l'organizzazione di Altivole, grande festa dove troverete anche nei prossimi giorni il nostro super gonfiabile di Radio Sorriso. E allora vi invitiamo ovviamente a scattarvi una bella foto e poi inviarcela al 345 48 45 663. Allora un saluto e un grazie anche a tutti gli amici di Altivole, buon lavoro per queste bellissime serate con le migliori orchestre italiane e le grandi cover band. Proseguiamo con Alexa, arriva Daniele Desideri, altra bella collaborazione con Classe 1 Edizioni.

Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti sulla vostra radio più giovane che mai. Salutiamo anche la mitica Luciana, salutiamo la nostra Solidea e andiamo avanti con la mazurka. Questa ve la propongo io, me l'hanno scritta proprio anche pensando un po' al mio lavoro, quello dell'insegnante di panificazione. È nata questa mazurka del fornaio, vai che si gira!

0: Castellina Pasi, la voce di Andrea con Romagna vestita di rosa. Con questo brano, amici, io vi saluto, ma è già arrivato il nostro Patrick, pronto, carico, abbronzatissimo.
1: Abbronzatissimo. Ciao Alex, buongiorno, buon pomeriggio, buon Ferragosto, amici di Radio Sorriso.
0: Benissimo, ti lascio il timone della nostra radio più giovane che mai. Io vado a preparare il tutto, perché adesso partirò con il nostro mezzo radio, con un po' di preparativi per il palcoscenico di questa sera, perché saremo, ricordo, a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta, un appuntamento importantissimo al quale vi invitiamo ovviamente ad arrivare solo per ballare o anche per cenare, perché si mangia molto molto bene, poi c'è Luna Park, pesca di beneficenza, insomma c'è da divertirsi per tutti i gusti. Noi vi faremo ballare dalla tradizione, il grande liscio ovviamente, che è sempre immancabile nelle nostre serate, come anche qui a Radio Sorriso, ma non mancheranno i balli di gruppo, un po' di latino, un po' di discoteca, insomma accontenteremo tutti. E poi sai che c'è, Patrick, quel momento molto atteso del lancio dei gadget.
1: Esatto, quindi gadget a non finire per quanto riguarda questa bella serata. Ricordiamo anche che l'ingresso è gratuito, quindi approfittatene, perché insomma sarà una bella serata di divertimento, di allegria, con Iris, Alex e Giovannino.
0: E qualche sorpresa, perché arriverà qualche speaker di Radio Sorriso e a sorpresa sul palco con noi questa sera. Vi lascio con questo brano targato Galassi, Ioselito, Cimarelli, Olivotti, le belle collaborazioni. Questa è Las Palmas. Da Alex è veramente tutto, vi aspetto stasera a Cusignana, numerosissimi. Ciao Patrick.
1: Ciao Alex.
0: Ciao sorrisini.
1: Serata.

0: State ascoltando Un pensiero per voi. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un buon sabato 15 agosto, oggi giorno di Ferragosto, quindi mi suol dire che vi auguro un buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto di questa bellissima radio, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Ci siamo appena ascoltati questo rondò per aprire queste tre ore insieme con Rossella Ferrari e Casanova. Un saluto lo mando all'amica Enrica di Treviso che mi ha scritto che è stata già accontentata ieri, però Enrica un saluto te lo mando volentieri, un saluto grande con un abbraccio. E adesso parliamo un po' di famiglia, perché anche oggi diciamo che è un giorno in cui si può stare in famiglia, divertirsi magari al mare, in montagna, con qualche bella grigliata, insomma qualche bel pranzo. E allora la famiglia ve la presenta lui, Raul Casadei, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: All'uomo accade sempre, nei momenti più belli o più drammatici della sua esistenza, perfino in punto di morte, di gridare la parola mamma. D'altra parte l'acqua, anche dal monte più alto, inesorabilmente ritorna al mare. E tu? Allorché avvertirai un vuoto nella tua vita, chissà se riuscirai a resistere alla tentazione di voltarti indietro.

E con Armando Savini siamo restati sempre in tema di grande tradizione a tempo di mazurka con Bionda e Mora. E adesso andiamo a ricordare anche i numeri per interagire insieme a me in questo in queste tre ore di trasmissione: il 345 48 45 663 per i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681 per accontentare appunto le vostre belle dediche e richieste. Andiamo sempre in musica, arriva lei, la regina della Romagna, per voi con Mia nonna lo diceva, Roberta Cappelletti per voi, e un abbraccio lo mando all'amica Anna di Trebasele, che ciao Anna, un bacione grande grande grande.

Eccolo qua, questo era il tango con Nicola, la terza, questo destino, un bel tango tutto da ballare ma da ascoltare su Radio Sorriso. Vi ricordo che oggi è Ferragosto, io vi faccio tanti auguri di buon Ferragosto, siete in diretta con Patrick fino alle ore 18, sarò qui a tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste, però adesso vado a salutare l'amica Branca di Trieste che mi ha richiesto una canzone di Omar Codazzi. Allora Branca, io ti accontento e ovviamente ti mando un abbraccio grande, che arrivi fino a Trieste. Arriva per te Omar Codazzi con In Silenzio.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.

E allora baciami stupido con Rita Del Mare, questo bel Fox su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo giorno di Ferragosto, con Patrick fino alle ore 18 a tenervi compagnia per le vostre belle dediche e richieste. Adesso andiamo subito ad accontentare l'amica Marilena e Adelio, gli amici di Oriago, a cui mando un abbraccio. E allora, carissimi, per voi arriva Gianni Dego con Madonnina del Mare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: con il sax di Patti Stella abbiamo ascoltato questo grande successo, The Sound of Silence. Per tutti voi amici di Radio Sorriso, questo Ferragosto in musica sulle frequenze della radio più giovane che mai, vi ricordo che questa sera ci sarà il Sorriso in Piazza di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello. E mi raccomando, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista d'acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate. A mezzanotte ci sarà un favoloso spettacolo pirotecnico e vi ricordo anche che l'ingresso è completamente gratuito. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggino che ci è arrivato via WhatsApp. Eccolo qua.
1: Ciao Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono Gina di Villafranca di Verona. Intanto buon Ferragosto a tutto.
0: Anche a te.
1: Radio Sorriso.
0: Grazie.
1: E anche buona Madonna Assunta, vero?
0: La festa dell'Assunta, sì.
1: Per favore, avrei piacere di sentire le mie valli. Grazie. Siete la mia compagnia. Ciao ciao.
0: E allora carissima Gina, le mie valli arriva subito per te con El Canfin e poi accontenteremo la Micalina di Salzano che ci ha richiesto una bella canzone, un bel valzer dal titolo Oltre Po con la voce di Patrizia all'orchestra Vagutti. Intanto le mie valli.

Ritorniamo in diretta, scusate, ero al telefono con gli ascoltatori di Radio Sorriso, grandi ascoltatori, e devo accontentare un po' tutti, però adesso andiamo ad accontentare l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona, che mi ha telefonato allo 04 23 73 6680 e mi ha chiesto di fare gli auguri di buon compleanno al cognato Mariano, che oggi compie 65 anni. E allora auguri Mariano, buon compleanno da parte di tutti i componenti della famiglia, che sono 17 per la precisione, e poi ovviamente facciamo un ricordo anche alla mamma di Fiorella, che oggi avrebbe compiuto 93 anni, quindi un ricordo anche per la mamma di Fiorella e insomma anche per la nonna, diciamo, ecco, che non c'è più, però insomma a lei piaceva tanto la canzone che andiamo ad ascoltare adesso, questa è Parlami d'amore Mariù, e poi accontenteremo l'amica Laura di Cervarese, Santa Croce, che ci ha richiesto una bella canzone, la motopolca. Eccola qua, carissima Laura, arriva per te anche la motopolca dopo di Parlami d'amore Mariù. E adesso con Marco Gavioli ascoltiamo questa bella canzone, pronti che si parte. Auguri Mariano, un abbraccio, 65 anni da Fiorella e tutta la famiglia. Ciao a tutti, tra poco.

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sorriso!
9: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 16 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
19: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
20: Sì!
19: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
0: È il momento di Sotto i riflettori.
21: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Saproject per il brano del mese, questo Mojito con la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani. Su Radio Sorriso in questo Ferragosto, 15 agosto, insieme a Patrick, fino alle ore 18 per tenervi compagnia con le vostre belle richieste e le belle dediche che fate qui a Radio Sorriso. Allora andiamo ad ascoltare un messaggino vocale che ci è arrivato al 345-48-45-663. Eccolo qua.
2: Ciao. Sorrisini, un abbraccio a tutti i sorrisini in ascolto, compreso lo Stat. Siccome stiamo partendo per il mare, è piacere di sentire la canzone. Stessa spiaggia, stesso mare. Un abbraccio a tutti, buon Ferragosto. E voi dello staff siete insostituibili.
1: Ma ciao. Grazie, grazie mille, gentilissime. Allora vi auguro buone ferie, perché stessa spiaggia con pinne e fucile, Renato Tabarroni ve la offre a tempo di cia cia cia.

0: estate di sorriso è tutta da ballare.
1: E proseguiamo sempre in musica su Radio Sorriso per l'amica Angela di San Daniele del Friuli. Arriva Franco Bastelli con Canto di Primavera. Per te, Angela.

Dopo il maestro Franco Bastelli con Canto di Primavera, andiamo ad accontentare un'altra bella richiesta che ci è arrivata dall'amica Silvia di Trieste, però una dedica un po' particolare, perché la dedica in particolar modo a tutti gli amici a quattro zampe, perché lei è molto amante degli animali e quindi ha scelto una bellissima canzone di Piero Montanaro dal titolo Qua la zampa. Mi raccomando, adesso che è estate, non abbandonate i vostri amici a quattro zampe, ma portateli, ci sono anche delle strutture che li tengono, insomma, ma per il periodo che voi siete in ferie, quindi non abbandonate gli animali. Mi spiace fare questa retorica, però insomma è giusto anche dirlo. Se avete un animale, un qualcosa, insomma un animale da compagnia, non lasciatelo per strada, abbiatene cura, perché le strutture ci sono, costano pochino, però insomma potete andare al mare e a divertirvi anche senza lasciare il vostro amico che vi tiene compagnia ovviamente tutto l'anno da qualche parte. E allora qua la zampa per l'amica Silvia di Trieste, Piero Montanaro per te.

0: E con la voce di Rosy Guglielmi, questa Wonderful Life per l'amico Sergio di Spilimbergo, che la dedica all'amica Raffaella di Monfalcone. Ciao Sergio, un abbraccio a te, un abbraccio anche ovviamente a Raffaella, che sono all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, in questo Ferragosto un'altra ora e mezza ci separa dal termine di queste tre ore insieme, perché poi daremo la linea al nostro buon Luca, che vi terrà compagnia dalle 18 alle 20. Però intanto vi ricordo un altro grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso. Prepariamoci al Natale, ma come direte voi? Da oggi, da Ferragosto, arrivare a Natale è un attimo, quindi vi ricordo che il 27, 28, 29 novembre andremo in Slovenia a ballare in Slovenia, quindi un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Dubiana e la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro a persona in camera doppia e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e tutti i vari caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Ci saranno due notti in hotel, l'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Il trattamento è quello di mezza pensione con prima colazione e cena, perché ovviamente a mezzogiorno, a pomeriggio, sarete in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa. La mitica tappa al casinò per i più fortunati, per chi volesse anche tertare la fortuna. Ci sarà anche l'accompagnatore dell'agenzia e in più, compresa nel prezzo, c'è anche la polizza sanitaria. Quindi prenotazioni aperte fino al 31 agosto con il prezzo di 449 euro per persona, e per tutte le informazioni telefonate allo 04 23 73 67. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. E adesso andiamo subito ad ascoltare un bel messaggino che ci è arrivato via WhatsApp dall'amica, eccola qua, dall'amica Valeria di Bigonovo. Vado a prenderla, eccola qua, la selezioniamo e sentiamo il messaggino dell'amica Valeria. Prego.
1: Ciao Valeria di Bigonovo, per favore potresti farmi sentire Alghero? Grazie, buona giornata a tutti.
0: E allora, carissima Valeria, per te andiamo in piena estate con Marco e Claudia, questa bellissima canzone dal titolo Alghero. Ce la balliamo, ce l'ascoltiamo, ma insomma ci riporta anche indietro negli anni, nelle estati passate quando eravamo piccini. È una grande successo, tutto da ascoltare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Per te, amica Valeria.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

E con le mondine ci siamo ascoltati Romagna Mia, questo grande successo intramontabile del grande Raul Casadei, però nella versione delle mondine. E adesso andiamo, appunto, questa canzone ce l'ha richiesta l'amico Bruno di Olmo di Martellago. Ciao Bruno, un abbraccio anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso in questo giorno di Ferragosto. Andiamo ad accontentare adesso subito una bella richiesta, anzi due persone, perché ci hanno richiesto lo stesso artista, che è Pietro Galassi. Allora accontentiamo Marianna di Campodarsego con un abbraccio e poi Gabriella di Tessera. Ci richiedono Pietro Galassi con una bella canzone, diciamo una canzone molto allegra. E allora per voi arriva La Badante. Pietro Galassi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 18 in questo Ferragosto.

E con Romeo e Cuperfisa, questo bel ritmo allegro, mix di bugiardo amore e o sarracino. Ci siamo ascoltati su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e adesso andiamo a salutare Dina di Rodeano Alto con un abbraccio, un bacio, lo mando anche all'amica Solidea che ci hanno mandato un bel messaggino. Ciao ragazze, un bacione grande grande grande. Adesso vi ricordo che questa sera è Sorriso in Piazza, vi aspetta in questo sabato di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino, Ricky Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, c'è anche il Luna Park e la pesca di beneficenza. Quindi un grande appuntamento a cui non mancare questa sera dalle ore 21 a Cusignana di Giavera del Montello. A mezzanotte ci sarà un grandissimo spettacolo pirotecnico per festeggiare alla grande questo Ferragosto, e vi ricordo che l'ingresso è completamente gratuito, ragazzi, mi raccomando, non mancate questa sera. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Cristiano e l'amica Loretta di Tre Baseleghe, che ci richiedono una bella canzone dei Sabia che la canta Maura, e poi accontenteremo l'amica Giovanna di Noale con Caminito di Al Rangone. Intanto ci ascoltiamo questa D'estate non vale, Maura dei Sabia.

E per l'amica Giovanna di Noale ci siamo ascoltati questo Caminito con Al Rangone, un bellissimo tango. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Silvana e Silvano di Verona, che ci hanno richiesto Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini, un bellissimo valzer, una grande novità di Marco e il Clan. E poi accontenteremo l'amico Zefferino di Spinea con Testarda Io. E adesso pronti che si parte, intanto con Marco e il Clan.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo su alpecimbra.it. Trovi tutte le informazioni.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 17:03.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E queste sono le belle novità del nostro direttore Alex, l'Italia che sballa a tempo di Tiburon. E adesso andiamo sempre ad accontentare anche i messaggini che arrivano al 345-48-45-663. Questo è l'amico Tiziano della provincia di Verona che dice: ciao, buon pomeriggio di Ferragosto, sono Tiziano e vorrei ascoltare per piacere la canzone A modo mio di Claudia Scarciafrate. Ciao e un abbraccio. Carissimo Tiziano, io ti accontento subito con questa bellissima canzone A modo mio di Claudia Scarciafrate, poi accontenteremo l'amico Benito di Vigonovo in provincia di Venezia che ci ha richiesto un bellissimo valzer Non c'è pace fra gli ulivi insieme a Balcone chiuso con Luca Canali. Attendiamo pure il valzer, però prima ci accontentiamo con A modo mio Claudia Scarciafrate per l'amico Tiziano di Venezia.

con Luca Canali abbiamo accontentato anche l'amico Benito di Vigonovo in provincia di Venezia. Questo bel mix di valzer, Non c'è pace fra gli ulivi e Balcone chiuso. E adesso andiamo a leggere il messaggino che ci è arrivato al 345-48-45663. Dice: buon Ferragosto Radio Sorriso, sono Fiorenza da Torre di Mosto e sono in direzione al Tivole per andare a vedere l'orchestra Sorriso. Vorrei ascoltare la loro Dillo alla Luna e la dedico in particolar modo a Bruno, Alessio, Rosa, Alessandro, Franco e Marzia. Grazie, ma grazie a te carissima per aver richiesto la tua bella canzone preferita dell'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, e io ti accontento subito. Pronti che si parte, ascoltiamo Stefania e Valentina, orchestra Sorriso.

con Linda Biscaro, la voce di Matteo, abbiamo ascoltato Per Sempre Sì, questa canzone, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Luigina di Morgano, però prima saluto anche l'amica Angela di San Felice sul Panaro in provincia di Modena, che mi ha mandato un buon Ferragosto. Carissima, grazie, grazie veramente di cuore, auguri, saluti di vero cuore, Angela di San Felice sul Panaro in provincia di Modena. Grazie Angela, un abbraccio anche a te. E dicevo, andiamo ad accontentare l'amica Luigina di Morgano in provincia di Treviso, che ci ha scritto: ciao Patrick, buon Ferragosto, una canzone a tuo piacimento, magari cantata da te. E allora io t'accontento con questa bella versione di Jeppy & Jeppy degli anni 80 dal titolo Teneramente. E poi ci accontentiamo l'amico Marino di Borgoricco in provincia di Padova con C'era una volta un fiume, Francesca Mazzuccato. Intanto arriva Teneramente per te, amica Luigina di Morgano in provincia di Treviso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
15: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana. L'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.

E ci siamo ascoltati Dio dei Monti con la Franco Bagutti Band e la voce di Simone. E andiamo sempre in musica con le belle canzoni. Arriva per voi Omar Lambertini con La Cura e poi accontenteremo l'amica Paola, scusate, l'amica Rita di Vallese con Cecilia. Intanto La Cura con Omar Lambertini.

ci siamo ascoltati Cecilia per Rita di Vallese di Oppeano, questo bel valzer con Luca Orsoni. Un saluto lo mando anche all'amica Paola di Noventa di Piave, che mi dice che è al fresco e col condizionatore acceso ovviamente in casa. Quindi Paola, un abbraccio anche a te e un saluto a tutti gli amici di Noventa di Piave. Ciao ragazzi. Allora, vi ricordo questa sera, prima di salutarvi, perché siamo ormai giunti al termine di queste tre ore insieme, vi ricordo questa sera grande appuntamento a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre con gli speaker di Radio Sorriso in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, e grandi sorprese perché ci saranno anche altri speaker che verranno a trovarvi questa sera, non io perché purtroppo ho un impegno, però mi farebbe molto piacere essere lì con voi. Ma mi raccomando, partecipate perché ci saranno tantissimi gadget a disposizione, ballo su pista in acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico e ragazzi, mi raccomando, per chi volesse mangiare qualcosa, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi c'è anche il Luna Park e anche la pesca di beneficenza, quindi mi raccomando, pesca di beneficenza, andate a pescare il vostro numerino e sicuramente porterete a casa un bellissimo premio. Poi ci sarà lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte, non mancate questa sera con Sorriso in Piazza, questo Ferragosto da trascorrere con noi, mi raccomando, e l'ingresso ovviamente è libero. Allora io saluto ultimamente Massimo di Tre Porti che mi ha richiesto i Philadelphia e poi Giuliana di Prozzolo di Camponogara che mi ha richiesto una canzone di Titti Bianchi. Detto questo, io vi saluto, vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, vi lascio in buone mani perché tra poco arriverà il nostro buon Luca a tenervi compagnia fino alle ore 20 e intanto grazie a tutti per le belle dediche e richieste, vi saluto con i Philadelphia con questo mix Occhi, quindi tutte le canzoni che parlano di occhi. Ascoltiamolo bene, un saluto dal vostro Patrick e mi raccomando, passate una buona serata di Ferragosto e sempre con le persone che vi vogliono bene. Circondatevi sempre di tante belle cose. Un abbraccio e un bacio dal vostro Patrick. Ci risentiamo qui su Radio Sorriso martedì dalle 18 alle 20. Ciao!

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: vero che sorride sempre? 0423-736-680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Questa le breaking news di TGcom 24.
0: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: momento di cocktail di sera.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: La voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, Ciliegi in Fiore. Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Buonasera sorrisini, ben ritrovati. Le 18 e 11 minuti di questo sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto carissimi. Ringrazio naturalmente Patrick che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa e adesso ci sono io, vi terrò compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. Naturalmente la voce è quella di Luca. Saluto anche l'amico Stefano, l'amico Stefano di Udine, che purtroppo non posso accontentare con la richiesta che mi ha fatto perché il brano non l'abbiamo presente nel nostro nei nostri archivi. Però caro Stefano, se hai il piacere di richiedere un altro brano, naturalmente io sono qui a tua completa disposizione. Ti saluto e ti auguro una buonissima serata. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, per sapere come state trascorrendo questa giornata di Ferragosto e naturalmente anche per le vostre richieste musicali, perché sapete bene che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare appunto con le vostre richieste. 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Io vi aspetto numerosissimi. Intanto andiamo con un bel moderato, Alida Ferrarese, L'ombra del vento.

Ilenia ai Festival con Innamorata di voi, e vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che voleva dedicare a tutti i sorrisini, ma in particolar modo a tutte le sorrisine, questo brano, e augurare a tutti un buon Ferragosto. Grazie mille Giovanni e buon Ferragosto anche a te, grazie per le belle parole, per i complimenti che mi hai fatto, gentilissimo, ma soprattutto grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Una buonissima serata, un abbraccione forte forte forte. Saluto anche Maria Damira, che anche lei sta passando il suo Ferragosto a casa, seduta sulla poltrona, tranquilla tranquilla, e naturalmente noi le teniamo compagnia e questo ci fa molto molto piacere. E mi richiede il prossimo brano, un bel tango, Walter Losi con La comparsita, sempre qui su Radio Sorriso.

Hasta la vista, Luca Panama, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Teresa della Costa Azzurra, che in realtà non si trova nella Costa Azzurra, ma è in vacanza, è in quel della Val di Susa, al fresco, e aveva il piacere di ascoltare questo brano. Buon Ferragosto anche a te, carissima, anche naturalmente a Fabio, e buon fresco, buona montagna, e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Vado a salutare anche l'amica Giovanna da Porto Tolle, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare prima di una piccola pausa. Non posso riposare, Franco Bastelli, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e buon Ferragosto anche a te, carissima Giovanna.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Notte mia, Alex Sol, nostro direttore, e la notte del 15 di agosto sarà tutta nostra insieme a voi a Sorriso in Piazza, perché vi aspettiamo questa sera a Cusignana di Giavara del Montello in provincia di Treviso, perché appunto ci sarà il Sorriso in Piazza sabato 15 agosto, quindi questa sera e fino a qui nessun dubbio. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento, animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Ma quante cose, che bello! E naturalmente a mezzanotte, beh, non può mancare lo spettacolo pirotecnico. E vi ricordo che l'ingresso è gratuito. Quindi ci si vede questa sera a Cusignana di Giavara del Montello per il Sorriso in Piazza. Mi raccomando, sorrisini, non mancate. Adesso andiamo con una bella begin. Rita Jessie con Domani.

Regina Reginella, Titti Bianchi, sempre qui su Radio Sorriso, questo bell'allegro, e tantissimi auguri di buon compleanno a una vera icona della musica da ballo italiano, una voce straordinaria che ha saputo conquistare il cuore di intere generazioni con eleganza, carisma e un talento fuori dal comune. Con 4 dischi d'oro, il prestigioso microfono d'oro e migliaia di concerti in Italia e all'estero, Titti ha portato la sua musica ovunque, facendo ballare, emozionare e sognare un pubblico sempre più vasto. Tantissimi auguri di buon compleanno Titti da parte nostra, di tutta Radio Sorriso. E anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri di buon compleanno a Titti Bianchi nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bellissimo post e potete appunto commentare con gli auguri di buon compleanno. Sicuramente lei leggerà e sarà molto molto contenta di leggervi e di vedere l'affetto, il vostro affetto, il nostro affetto nei suoi confronti. Auguri, auguri, auguri. Ma continuiamo, adesso è il momento di un bel Laligalli, Tommaso e il gruppo Fantasy con Sono fatta di te.

0: con Tu vivi nell'aria. Vado a salutare l'amica Bruna da Vigorovea che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio Bruna, buona serata e felice di aver accontentato la tua richiesta. Grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Se avete piacere invece di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. Mi raccomando, sorrisini, fermi lì e non vi muovete, che la musica da ascoltare è la bella musica delle grandi orchestre italiane e ancora tanta.
1: State ascoltando Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso!
6: Il tuo disco preferito, chiedilo con un sorriso. 0423 73 6680.
7: Sono le 19 e 0 minuti.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

I Rodigini con l'amico è, e vado a salutare Gabriele di Roccafranca, che in realtà non sono a Roccafranca. Buon Ferragosto, mi scrive. Ciao Luca, ovviamente non potevamo mancare proprio a Ferragosto, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e ti mandiamo un forte abbraccio. Grazie mille carissimi, grazie mille a voi, vi abbraccio fortissimo, vedo che siete una bellissima compagnia. Poi in primo piano vedo anche una bella foto, quella di Elizabeth, scusate, vedo il primo piano di Elizabeth in questa bellissima foto. Vi abbraccio forte, naturalmente l'amico è per voi, questo brano lo dedico a voi e naturalmente grazie per esserci sempre e spero che lì in montagna faccia abbastanza fresco, insomma, ecco, assolutamente. Un abbraccione forte, grazie mille davvero. Continuiamo con un bel valzer lento, è il momento di Claudia Band con Passione Mia.

Marco e Alice con Respirare, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare gli amici Desi e Alessandro di Mira che domani partono per la montagna, partono per le vacanze, ma naturalmente saranno sempre all'ascolto di Radio Sorriso e questo ci fa molto molto piacere. Buone due settimane di ferie carissimi, buon Ferragosto anche a voi e grazie per aver mandato il vostro messaggino al 345 48 45 663. Andiamo con una bella mazzurca, Maurizio Russo con La Recluta.

Orchestra Marco Battaini e Davide Conti, la voce di Marco con Gino, questo bel ballo di gruppo sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 per la messaggistica, per le telefonate invece 0423 73 6680 o 73 6681. Adesso andiamo con un bel tango, la voce di Luciana, orchestra Silvano e Mauro Band con Amado Mio, e subito dopo una bella polca, Claudio Rossi con la Morgantina. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. No.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736680.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Questa sera, dalle 21.30, ingresso libero.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato le voci di Stefani e Valentina, orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Massimo da Padova, che ha piacere di salutare gli amici Tony America, Silvano e Massimo, appunto, per che sono lì in festa, stanno festeggiando, credo tutti insieme, la giornata di Ferragosto, e mi richiedono un brano di Pietro Galassi, Note d'estate, questo bel lento. Ciao carissimi, una buona serata e buona compagnia e buon Ferragosto anche a voi, e il brano è tutto per voi.

Domenico Feliti con Accendi il Sole, sempre qui su Radio Sorriso, un vero protagonista del palcoscenico, capace di trasformare ogni serata in un momento di puro divertimento, grazie alla sua simpatia, alla sua energia travolgente e a un'ironia tutta da applaudire. Tantissimi auguri a Domenico, anche lui oggi festeggia il suo compleanno e noi di Radio Sorriso gli portiamo tanti tanti auguri, davvero davvero di cuore. Anche voi sorrisini in questo caso avete la possibilità di entrare nella nostra pagina Facebook e fare tanti auguri, scrivere nei commenti nel post che trovate di Domenico e fare tanti tanti auguri a questo bravissimo artista. Ma continuiamo adesso con una bella begin, è il momento di Michele Rodella con Capriccio di una sera, e vado a salutare l'amica Rita da Udine che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Carissima Rita, buon Ferragosto anche a te, una buona serata e un abbraccio forte forte forte.

Estate con noi, Paolo Bagnasco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivato il momento dei miei saluti. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera a Cusignana di Giavera del Montello con Sorriso in Piazza, quindi mi raccomando, non mancate a partire dalle ore 21. E vi lascio subito dopo di me, ci sarà Elisa dalle ore 20:30 con Zona Cinema, e per quel che mi riguarda ci risentiamo lunedì, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Passate una buona serata, ancora un buon Ferragosto, carissimi sorrisini, e come sempre fate i bravi, ma non troppo, mi raccomando. Vi lascio con Holiday, Giuseppe Spinelli, questa bella dance. Ciao sorrisini, a presto!

0: sorriso, più giovane che mai. Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 20:00.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora sole e clima caldo nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. In montagna invece una maggior variabilità darà luogo a quazzoni temporali sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Domenica, giornata più variabile, l'anticiclone si indebolisce e dunque avremo fenomeni più diffusi nel pomeriggio su gran parte dei rilievi Alpi e localmente sulle Prealpi. Verso sera in estensione anche a parte delle pianure, specialmente tra Piemonte e Lombardia, con temperature in lieve diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

un'estate da ricordare in compagnia di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche in questa sera con me Elisa. Eccoci qua, buonasera, buon sabato, buon 15 agosto, la metà di questo mese piuttosto caldo, buon Ferragosto a tutti quanti. Allora, sono Elisa, Zona Cinema vi tiene compagnia per una mezz'ora. Stiamo parlando di un film d'animazione, Ribelle The Brave, film del 2012 prodotto da Pixar Animation Studios, distribuito da Walt Disney Pictures, e la protagonista è una principessa un po' atipica, si chiama Merida, questi capelli rossi ricci, è coraggiosa, indipendente, intraprendente e vuole la sua libertà, vuole scegliere quello che è il proprio destino. E questo film ci porta a raccontare un rapporto importante che è quello tra madre e figlia, la complicità, le divergenze, le differenze di vedute, il conoscersi appieno, il rapporto tra genitori e figli, l'importanza di assumersi le proprie responsabilità. Queste sono un pochino le tematiche che presenta un film come Ribelle, di cui abbiamo parlato la volta scorsa e quella precedente. Questa è la puntata un po' tiriamo le somme e aggiungiamo qualche piccolo plus, parleremo della musica, parleremo del successo, insomma abbiamo ancora un po' di carne da mettere al fuoco, come piace a dire a me. Se l'avete visto, magari anche con i vostri nipoti, o se avete in previsione di vedere Ribelle The Brave, raccontatemelo al 345 48 45 663.

e Paolo Tarantino con Sorriso Amaro. Stiamo parlando di Ribelle, The Brave, questo film uscito nel 2012. Le musiche sicuramente fanno molto. La musica di Ribelle ha un ruolo importante, intanto ci porta in Scozia, ha quei ritmi tipici scozzesi che ci identificano subito l'atmosfera delle Highlands e poi accompagnano i momenti quelli più emozionanti della storia. La colonna sonora di The Brave, Ribelle, è stata composta da Patrick Doyle, musicista scozzese che ha utilizzato proprio le sonorità tradizionali per ambientare la storia. Oltre alla musica, quella strumentale, ci sono anche delle canzoni che aiutano a raccontare soprattutto i sentimenti di Merida. Se noi andiamo a vedere, e apro e chiudo parentesi, non so, l'opera lirica è formata da parti chiaramente strumentali tipo l'ouverture e altri momenti, poi è formata da recitativi, quindi la parte che porta avanti la narrazione, e l'aria è la parte dove si indaga, si approfondisce una situazione o si approfondiscono i sentimenti del personaggio, quindi non prosegue la narrazione come recitativo. Succede la stessa cosa nel Rinascimento, dal Rinascimento Disney in poi, quindi dagli anni 90 in poi abbiamo tutta la parte recitata e poi abbiamo le canzoni che aiutano a raccontare i sentimenti, in questo caso di Merida. E chiudo parentesi anche sull'opera lirica. Ma Ribelle, con tutto quello che abbiamo raccontato, con tutta l'innovazione tecnologica che c'è stata, con tutte le accortezze dal punto di vista musicale, ha ottenuto il successo meritato e sperato? Ve lo racconto fra poco.

turca alla Fantozzi, che ci fa divertire e ci fa anche parlare di Ribelle. Ribelle che ha ottenuto un grandissimo successo dal punto di vista della critica, dal punto di vista commerciale, quindi dal pubblico. Il pubblico è andato a vedere, ha apprezzato proprio Ribelle, ed è un film che è stato apprezzato soprattutto per la protagonista Merida, che non è la tradizionale principessa delle fiabe, è indipendente, è coraggiosa, vuole che siano gli altri, non vuole che siano gli altri a decidere il suo futuro, vuole essere artefice del proprio destino. Lo troviamo in lei, ma lo troviamo un po' in altri personaggi. Mentre, se faccio un discorso, mentre nella primissima parte dell'animazione, la storia dell'animazione, se andiamo a vedere Biancaneve, se andiamo a vedere Cenerentola, se andiamo a vedere La Bella Addormentata nel Bosco, queste principesse accolgono il loro destino e lo fanno passivamente, cioè si lasciano guidare da quello che capita, poi trovano il principe e vissero tutti felici e contenti. In questo caso, ma nel caso per esempio della Sirenetta, nel caso di Belle della Bella e la Bestia, nel caso di Pocahontas, nel caso di Ribelle, la principessa non è quella iniziale, non è quella tradizionale. La principessa è colei che stabilisce, fa delle scelte per costruire il proprio destino, anche Mulan per esempio, e quindi cambia anche il rapporto però tra Merida e Elinor, quindi il rapporto tra madre e figlia. È stato molto apprezzato in questo racconto da parte della critica e del pubblico, perché il film mette al centro non soltanto una storia di avventura, non soltanto una storia personale di Merida, ma anche il rapporto tra una madre e una figlia che evolve, che cresce. Quindi il successo del film è stato confermato, ci sono stati poi anche dei premi che ha ottenuto, ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2013, è diventato uno dei film sicuramente amati da grandi e piccini. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e di questa settimana di Zona Cinema. Prossima settimana un film completamente diverso, un film musical, ma non vi dico altro. Ci salutiamo con Rosy Velasco e i Bandiera Gialla. Che c'è che ci dobbiamo salutare. Ciao a tutti, buona serata, buon Ferragosto ancora.

0: La console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 21 e 4 minuti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
15: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
16: Certo, le mie
15: successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
16: Cerco le mie mani, ti vorranno ancora.
15: In compagnia di Alex

ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su slunga.it.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Softair Go, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrai.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e buon venerdì 14 di agosto in compagnia del vostro Alex. Ritorna come sempre l'appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Intanto vi anticipo grandi preparativi per domani sera, perché vi aspettiamo alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello per un super ferragosto con Radio Sorriso, quindi domani vi aspettiamo tutti. Ma torniamo a noi, torniamo alle grandi cover della musica italiana. Abbiamo ascoltato Amami Amami con Roberto Tagliani e a sua Adriana, un brano di Mina e Celentano del 2016, pubblicato nell'album Le Migliori. È una canzone d'amore molto intensa e passionale, in cui i due cantanti esprimono il desiderio di essere amati senza riserve. Il duetto gioca sul contrasto tra seduzione, ironia e romanticismo, con il caratteristico stile vocale di Mina e Celentano. Aumentiamo il ritmo, lo facciamo a tempo di baciata con Mary Rinaldi e Fabio Corazza. Ascolteremo Cuoricini, brano dei Coma Cose del 2025, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno. La canzone parla delle relazioni moderne, dei sentimenti vissuti attraverso i social e della ricerca continua di approvazione. I cuoricini rappresentano i like e simbolicamente il bisogno di sentirsi amati e considerati. La canzone lo racconta con un tono ironico e leggero, ma con una critica alla superficialità dei rapporti digitali. E allora ce la balliamo, questi cuoricini!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Rossana Biagioni, un'emozione da poco, a sorriso, grandi firme, un brano datato 1978, presentato al Festival di Sanremo e interpretato dalla splendida e originale Anna Oxa. Un'emozione da poco è una canzone intensa e passionale che parla di una relazione sentimentale tormentata. La protagonista vive emozioni forti tra amore, delusione e bisogno di libertà, rifiutando di accontentarsi di un sentimento superficiale. Proseguiamo ancora, questa volta ci sarò anch'io insieme ai Rodigini con un brano che tutti conoscete, sicuramente canterete con noi nei prossimi minuti. Sto parlando della canzone Si può dare di più di Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, un brano del 1987, vincitore del Festival di Sanremo. Il brano parla della solidarietà, dell'impegno e della voglia di fare di più per gli altri. Il messaggio è che anche quando sembra aver dato abbastanza, invece possiamo sempre impegnarci e aiutare chi è in difficoltà, quindi sicuramente a dare di più. Ho avuto la fortuna di interpretare insieme ai Rodigini, Monica e Francesco questo brano proprio in occasione dei miei 40 anni lo scorso 25 gennaio, quindi li ringrazio ancora di cuore e ce l'ascoltiamo. Si può dare di più, Alex e i Rodigini.

Lisa in C su Radio Sorriso con la baciatina Sorriso Grandi Firme. Abbiamo ascoltato Vuelve, brano del 1998 di Ricky Martin, una baciata pop latino dal tono romantico e malinconico che parla della sofferenza per la fine di una relazione e del desiderio che l'ex partner torni. Il protagonista chiede una seconda possibilità perché non riesce a dimenticare il suo amore. Chiudiamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì con Sorriso Grandi Firme con Pasqualino Petris. Ascolteremo questa Tequila, brano dei The Champs del 1958. È uno storico brano strumentale rock and roll caratterizzato dal celebre grido Tequila e da un ritmo molto coinvolgente. È diventato un classico negli anni 50 ed è stato usato in numerosi film e programmi televisivi. Ecco qualche particolarità su questo brano. Io vi ricordo che domani sera saremo in onda con la replica di Sorriso Grandi Firme e poi ci sentiremo ovviamente la settimana prossima con due nuovi appuntamenti, come sempre ogni lunedì, ogni venerdì dalle 20:30 e poi in replica il sabato dalle 21 alle 22. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto, un sorriso e tequila!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti la appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 22 e un minuto.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sorriso!
0: Momento di Zona Cinema.

cara causa, con bianco e nero, non è bianco, non è nero, è a colori, il film protagonista di Zona Cinema di questa settimana. Buonasera a tutti quanti da Elisa. Ribelle, film d'animazione di Disney Pixar, uscito nel 2012, ambientato nella Scozia medievale, un bellissimo film per ragazzi e ragazzini. La protagonista si chiama Merida, è questa giovane principessa con tutti i capelli rossi, molto vivace, coraggiosa, molto determinata. E Merida non ama le regole, quelle rigide di famiglia, della vita di corte. Lei vuole essere libera e libera di scegliere il proprio futuro. È un film che racconta un buon rapporto tra madre e figlia, affronta diversi temi importanti: il coraggio, la libertà, l'indipendenza, la voglia di costruire il proprio futuro, l'importanza di comprendere quelle che sono le persone che amiamo. Quindi diverse tematiche in questo che è un cartone animato a tutti quanti gli effetti. Magari l'avete visto con i vostri nipotini e volete dirci qualcosa, il numero è sempre quello, al 345 48 45 663. Adesso arriva lui, Gianni Dego, con Il Postino.

con Vento di Mare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora partiamo dalla storia appunto di Ribelle. Merida è destinata a sposare uno dei figli dei capi dei clan alleati a questo regno, però non accetta che il suo futuro venga deciso dalle altre persone. Quindi durante una gara organizzata per scegliere il pretendente, Merida sorprende tutti quanti. Lei partecipa personalmente alla competizione, riesce a vincere e quindi sbaraglia tutti quanti i pretendenti. La sua scelta provoca chiaramente un grandissimo conflitto con la madre, la regina Elinor, che vorrebbe insegnare alla figlia a rispettare le tradizioni, i doveri da principessa. Lei invece è tutto il contrario, vuole la libertà. E quindi dopo un litigio Merida incontra una misteriosa anziana. Questa misteriosa anziana le offre una torta magica che è capace, secondo lei, di cambiare il suo destino. E quindi Merida dà alla madre questa torta, ma la magia trasforma Elinor in un'orsa. Cosa succede? Da quel momento Merida capisce di aver commesso un errore gravissimo, quindi cerca un modo per spezzare questo terribile incantesimo che ha trasformato la madre in un'orsa. Cosa succede? Ce la farà a portare a termine questa missione? Ve lo dico fra poco.

miliardi, 100 di questi giorni, ma anche 1000. Allora, stiamo raccontando la trama di Ribelle, dove il protagonista è Merida, questa ragazzina che vuole la libertà e trasforma la madre in maniera inavvertitamente, diciamo con un incantesimo, la trasforma in un'orsa. Adesso lei vuole riportare tutto allo stato iniziale. Merida e la madre, ancora chiaramente trasformata in orsa, affrontano un sacco di difficoltà insieme. Quindi durante il viaggio imparano a conoscersi meglio, imparano ad apprezzarsi e soprattutto a comprendere le ragioni l'uno dell'altra. Merida scopre così che cambiare il proprio destino non significa combattere contro tutti, ma significa anche imparare ad ascoltare, a trovare un compromesso, a trovare un punto d'incontro. E alla fine, grazie all'amore tra madre e figlia, grazie al coraggio di Merida, questo incantesimo terribile viene spezzato. Quindi Elinor non sarà più un'orsa, ma nuovamente una regina, un'umana. Il conflitto tra i clan viene risolto e Merida riesce a convincere tutti che le tradizioni comunque possono cambiare, che lei può stare bene da sola e libera anche senza un compagno. E quindi il film si chiude con un messaggio importante, cioè ognuno ha il diritto di scegliere il proprio percorso, la propria strada, però la libertà deve essere accompagnata anche dalla responsabilità, dalla capacità di comprendere gli altri, le parole delle altre persone, le azioni delle altre persone. Quindi è una cosa non a senso unico, ma una cosa importante, quello che ci insegna Ribelle. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento, come sempre, a giovedì con un altro episodio e soprattutto con tante altre curiosità legate a questo film d'animazione. Grazie a tutti, ciao!

0: state ascoltando Zona Cinema.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

avanti, zona cinema, la nostra puntata meravigliosa. Stiamo parlando questa settimana con me, Elisa, di Ribelle, The Brave, film d'animazione che è uscito nel 2012, prodotto da Pixar Animation Studios, distribuito da Walt Disney Pictures, e la protagonista è questa ragazza, Merida, giovane principessa. Lei arriva dalla Scozia, ha i capelli rossi, ricci, è coraggiosa, indipendente, vuole la libertà, è determinata perché vuole scegliere quello che è il proprio destino. Il film racconta un rapporto tra Merida e la madre, la regina Elinor, e quindi affronta diverse tematiche: la libertà, la crescita, il rapporto genitori figli che cambia, l'importanza di assumersi anche delle responsabilità. L'ambientazione, l'ho detto, sono le Highlands scozzesi, le isole scozzesi, con tutti i castelli, le foreste, i paesaggi selvaggi, e questo sicuramente contribuisce a farci fare un viaggio anche in un territorio, soprattutto i ragazzini, i bambini. L'idea è molto bella, è stata realizzata in lungo tempo, c'è stata una sceneggiatura, c'è stato tutto un lavoro dietro che è durato alcuni anni, e quindi fra poco ci focalizziamo su questo.

Perfect Symphony, Notte Perfetta, Mary Rinaldi. Allora, stiamo parlando di Ribelle. L'idea è nata proprio da una sceneggiatrice, regista, Brenda Chapman, di raccontare una storia sul rapporto madre-figlia. C'ha qualcosa di autobiografico, perché parla proprio del rapporto, non tanto come nelle fiabe tradizionali, ma in maniera innovativa, in quella in cui la protagonista deve quindi affrontare un destino che non è già stabilito, un destino che si costruisce lei. La storia venne sviluppata attorno a Merida, questa principessa. Lei non vuole accettare un matrimonio combinato, un matrimonio deciso dalla madre con i capi dei clan scozzesi, e quindi cosa fa? Succede che questa ragazza si rivolge a una sorta di strega, trasforma la madre in orso involontariamente, e quindi deve, da lì parte l'avventura. La produzione di questo film ha richiesto diversi anni di lavoro, perché gli artisti si sono dovuti creare un mondo credibile, ricco di dettagli, dovevano ispirarsi alla Scozia, e quindi Disney Pictures studiò attentamente tutti i paesaggi, i castelli, tutte le tradizioni scozzesi, dovevano rendere il film realistico. Ce li hanno fatta? Io direi di sì, ma fra poco raccontiamo altre questioni.

Stiamo parlando di Ribelle. Uno degli aspetti forse più complessi è stata proprio l'animazione di Merida, che ha questi folti capelli color rosso e i lunghi capelli ricci, voluminosi, dovevano muoversi e dovevano farlo in maniera naturale durante le scene, soprattutto quelle d'azione. Quindi gli animatori hanno sviluppato nuovi strumenti e nuove tecniche, chiaramente con il computer, tutte digitali, per gestire tutti questi ricci contemporaneamente. Anche i paesaggi sono stati difficili da realizzare, la luce, tutti gli effetti atmosferici sono stati curati con grandissima attenzione. Lo spettatore si deve trovare coinvolto in questa storia, parte integrante, e questo contribuisce anche all'aspetto fiabesco del film. Poi, parlando del doppiaggio, Merida, interpretata da Kelly MacDonald, e Elinor invece da Emma Thompson, che abbiamo incontrato più volte, grande attrice sicuramente. Quindi anche la scelta degli attori per doppiare questi personaggi è stata molto molto attenta da parte di Disney. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, vi aspetto sabato con tante altre curiosità, con tanti altri aspetti, quindi non mancate assolutamente. Ci salutiamo con Annalisa Simeoni alla Stazione dell'Amore. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché?

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Un'estate da ricordare in compagnia di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche in questa sera con me Elisa. Eccoci qua, buonasera, buon sabato, buon 15 agosto, la metà di questo mese piuttosto caldo, buon Ferragosto a tutti quanti. Allora, sono Elisa, Zona Cinema vi tiene compagnia per una mezz'ora. Stiamo parlando di un film d'animazione, Ribelle The Brave, film del 2012 prodotto da Pixar Animation Studios, distribuito da Walt Disney Pictures, e la protagonista è una principessa un po' atipica, si chiama Merida, ha questi capelli rossi, ricci, è coraggiosa, indipendente, intraprendente e vuole la sua libertà, vuole scegliere quello che è il proprio destino. E questo film ci porta a raccontare un rapporto importante che è quello tra madre e figlia, la complicità, le divergenze, le differenze di vedute, il conoscersi appieno, il rapporto tra genitori e figli, l'importanza di assumersi le proprie responsabilità. Queste sono un pochino le tematiche che presenta un film come Ribelle, di cui abbiamo parlato la volta scorsa e quella precedente. Questa è la puntata un po' tiriamo le somme e aggiungiamo qualche piccolo plus, parleremo della musica, parleremo del successo, insomma abbiamo ancora un po' di carne da mettere al fuoco come piace a

Paolo Tarantino con Sorriso Amaro. Stiamo parlando di Ribelle, The Brave, questo film uscito nel 2012. Le musiche sicuramente fanno molto. La musica di Ribelle ha un ruolo importante, intanto ci porta in Scozia, ha quei ritmi tipici scozzesi che ci identificano subito l'atmosfera delle Highlands e poi accompagnano i momenti, quelli più emozionanti della storia. La colonna sonora di The Brave, Ribelle, è stata composta da Patrick Doyle, musicista scozzese che ha utilizzato proprio le sonorità tradizionali per ambientare la storia. Oltre alla musica, quella strumentale, ci sono anche delle canzoni che aiutano a raccontare soprattutto i sentimenti di Merida. Se noi andiamo a vedere, e apro e chiudo parentesi, non so, l'opera lirica è formata da parti chiaramente strumentali, tipo l'ouverture e altri momenti, poi è formata da recitativi, quindi la parte che porta avanti la narrazione, e l'aria è la parte dove si indaga, si approfondisce una situazione o si approfondiscono i sentimenti del personaggio, quindi non prosegue la narrazione come recitativo. Succede la stessa cosa nel Rinascimento, dal Rinascimento Disney in poi, quindi dagli anni 90 in poi abbiamo tutta la parte recitata e poi abbiamo le canzoni che aiutano a raccontare i sentimenti, in questo caso di Merida. E chiudo parentesi anche sull'opera lirica. Ma Ribelle, con tutto quello che abbiamo raccontato, con tutta l'innovazione tecnologica che c'è stata, con tutte le accortezze dal punto di vista musicale, ha ottenuto il successo meritato e sperato? Ve lo racconto fra poco.

turca Alla Fantozzi, che ci fa divertire e ci fa anche parlare di Ribelle. Ribelle che ha ottenuto un grandissimo successo dal punto di vista della critica, dal punto di vista commerciale, quindi dal pubblico. Il pubblico è andato a vedere, ha apprezzato proprio Ribelle, ed è un film che è stato apprezzato soprattutto per la protagonista Merida, che non è la tradizionale principessa delle fiabe. È indipendente, è coraggiosa, vuole che siano gli altri, non vuole che siano gli altri a decidere il suo futuro, vuole essere artefice del proprio destino. Lo troviamo in lei, ma lo troviamo un po' in altri personaggi. Mentre, se faccio un discorso, mentre nella primissima parte dell'animazione, la storia dell'animazione, se andiamo a vedere Biancaneve, se andiamo a vedere Cenerentola, se andiamo a vedere La Bella Addormentata nel Bosco, queste principesse accolgono il loro destino e lo fanno passivamente, cioè si lasciano guidare da quello che capita, poi trovano il principe e vissero tutti felici e contenti. In questo caso, ma nel caso per esempio della Sirenetta, nel caso di Belle della Bella e la Bestia, nel caso di Pocahontas, nel caso di Ribelle, la principessa non è quella iniziale, non è quella tradizionale. La principessa è colei che stabilisce, fa delle scelte per costruire il proprio destino, anche Mulan per esempio, e quindi cambia anche il rapporto però tra Merida e Elinor, quindi il rapporto tra madre e figlia. È stato molto apprezzato in questo racconto da parte della critica e del pubblico, perché il film mette al centro non soltanto una storia di avventura, non soltanto una storia personale di Merida, ma anche il rapporto tra una madre e una figlia che evolve, che cresce. Quindi il successo del film è stato confermato, ci sono stati poi anche dei premi che ha ottenuto, ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2013, è diventato uno dei film sicuramente amati da grandi e piccini. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e di questa settimana di Zona Cinema. Prossima settimana un film completamente diverso, un film musical, ma non vi dico altro. Ci salutiamo con Rosy Velasco e I Bandiera Gialla. Che c'è? C'è chi ci dobbiamo salutare. Ciao a tutti, buona serata, buon Ferragosto ancora!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio. È l'una e un minuto. Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.